0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
1: New Play. Settembre, due settimane.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
1: New Play. Settembre, due settimane.

0: Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San
1: Marino, New Play. Malcolm Todd, Earrings.

volte Dio che sbaglia la tua ordinazione. Per questo se chiudi una porta si apre un burrone, sei il mio punto debole, la mia causa di forza maggiore, un senso di rivoluzione, un golpe al cuore, più truccata di un appalto su uno scorcio suggestivo. Se ti guardo a luci spente, sei un tramonto abusivo. Inverti lo schema e cambi anche il teorema, prima eri un problema di cuore.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino.
3: Novità.
4: San Marino, new play.
5: Malcolm Todd, Earrings.

0: Buon giovedì mattina, sono le 6.
1: Radio San Marino, meteo.
2: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Sull'Emilia Romagna si prospetta un'intensa e prolungata ondata di caldo africano che si protrarrà almeno fino alle giornate del 5-6 di agosto, quindi situazione stabile con caldo che raggiungerà picchi anche di 40 gradi in pianura con afa, specie lungo le coste nei grandi centri urbani, piuttosto pronunciate, che renderà il caldo a tratti opprimente. Rimanete aggiornati, consultate in tempo reale l'app gratuita di Trebi Meteo.
0: In apertura, come sempre, consentitemi di ringraziare e salutare gli amici di Trebi Meteo, preziosi come non mai nel darci puntualmente le informazioni che ci servono per affrontare la giornata dal punto di vista meteorologico: cosa metterci, cosa non metterci, come affrontare comunque il caldo che sta per tornare e che ci aspetta. Sono contento per quelli che hanno le ferie in questo periodo, perché insomma dover affrontare le ferie già con la pioggia non è bellissimo, anche se devo dire le temperature sono piuttosto insopportabili, però è bello, insomma, uno in ferie vuole andarci col sole, non è che ci vuole andare con la pioggia, è vero sì o no? E allora dai, anche se sta per tornare un po' di caldo, si cercherà di puntare su mete che abbiano il mare o che ci sia dell'acqua a portata di mano dove potersi rinfrescare. Intanto buongiorno, io sono Mirko Zani, questo è Radio San Marino, come sempre nella prima parte della giornata siamo insieme, poi in questo periodo abbiamo due turni perché ci sentiremo poi anche questa sera, perché lo sapete, stiamo seguendo la 33esima edizione degli internazionali di San Marino di tennis. Andiamo con la musica adesso.
1: Estate.

Lily Allen con la sua Smile nel mattino di Radio San Marino con Mirko Zani fino alle 8. Ci sono delle cose nella vita che ti cambiano praticamente il corso della giornata. È successo a un ragazzino, proprio un tifoso di basket, che ha trovato una giacca di Chamberlain dei Lakers, penso che giocasse nei Lakers, parliamo di basket americano, l'ha trovata e gliel'hanno fatta pagare $3, era un mercatino e lui ha pagato $3. Poi ha fatto delle ricerche approfondite e ha detto sarà sicuramente un facsimile, sarà una cosa, un'imitazione, qualcosa che non ha assolutamente valore, invece no, ha fatto delle ricerche, parbleu, udite udite, sorpresa sorpresa, era la giacca originale che il giocatore aveva indossato e poi non si sa come, insomma, aveva preso delle strade che l'avevano portata sulla bancarella di un mercatino in giro, venduta per comprata per $3, è stata rivenduta a una cifra stratosferica, perché il basket in America, lo sapete, ha un'importanza veramente grande, per cui questo ragazzino ha investito soltanto $3, ma ne ha guadagnati tantissimi. Ora la cifra non c'è, non è data a sapere, però dicono che è stratosferica.

che è Ciran nel mattino di Radio San Marino con Mirko Zanni, che sono io. Buongiorno e bentrovati. Parliamo adesso di archeologia, perché è stata ritrovata la tomba del faraone Tutankhamon, ma era già stata trovata da un po', insomma, perché la mummia ha fatto un po' il giro del mondo. No, questa è un'altra parte, una sezione della, va bene. Comunque la tomba risale al 1323 avanti Cristo ed è l'unica tomba reale non saccheggiata mai trovata, con oltre 5.000 manufatti perfetti, sigillati, e sono rimasti lì ad aspettare che qualcuno li potesse trovare e li tirasse fuori di nuovo per 3.245 anni. Ora manca il fiato solo a pensare, già c'è la fotografia, non c'è una finestra, non c'è niente, una tomba, che finestra che devi fare? Cambierà aria? Non credo. Comunque vabbè, insomma, dentro questa piramide è stata ritrovata questa stanza dove c'erano, non c'era proprio il faraone, era già stato preso. Erano arrivati con un Tutankhamon, l'hanno preso e l'hanno portato via. Però dentro c'erano ancora tutti i monili. Poi sapete che gli egizi avevano questa bellissima abitudine di fare tutta questa roba in oro, quindi quando prendono qualcosa lo rifanno in oro, e ha un valore non solo per il metallo, ma per il manufatto, per gli anni che è stato, per il valore storico, insomma, queste cose qui valgono un sacco di soldi. Sono state trovate e c'erano tutti, abbiamo fatto un inventario, c'erano tutti, è meraviglioso. La tomba era in ordine, manco camera mia quando ero ragazzino è mai stata così in ordine.

0: finestrino giù, aria calda
1: e quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito
1: e inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate!

Una delle voci più particolari del panorama musicale internazionale, parliamo di Tom Jones, in questo caso insieme a Musti con Sex Bomb. Siamo tornati al 1999 nel mattino di Radio San Marino. Allora, gli scienziati che abbiamo al piano di sotto, sapete che ci sono un gruppo di scienziati, c'è una stanza dove loro si riuniscono per trovare gli argomenti, quelli belli per che servono più a loro che al mondo, per fargli venire sera, per fargli passare la giornata più in fretta. Allora, hanno cercato di capire perché alcune persone nel mondo sono pazze per il gelato, cioè impazziscono solo a sentir parlare di gelato, e altri invece proprio passano indifferenti, che è una cosa, penso che sia normale, ma vale per tutto. Cioè, non vale solo per il gelato, c'è anche gente che impazzisce per il tartufo, per esempio. Ci saranno persone a cui il tartufo non piace, ok? La stessa cosa può valere per, che ne so, la ciambella, per il caffè, per il latte, insomma per un sacco di cose. Va bene, allora, c'è un legame tra gusto e DNA, sono arrivati a scoprire questo, e ci sono dei geni che ci rendono più golosi agli zuccheri e ai grassi, con conseguenze sul peso e naturalmente sulla salute. Tutto va sempre consumato con moderazione, insomma, nella giusta misura. Cercate anche sempre di non voler strafare, soprattutto per quello che riguarda zuccheri e grassi, perché appunto, lo sapete, possono portarvi a delle conseguenze piuttosto spiacevoli. Però dai, una sbadilata, come si suol dire, di gelato ogni tanto, poi soprattutto con queste temperature, è anche piacevole, no? Cosa dite?

0: La radio che senti è sempre più in comunicazione con te. Segna questo numero di WhatsApp: 335 104 1027. 335 104 1027. In ogni momento della giornata potrai comunicare in diretta con tutti i conduttori di Radio San Marino, commentare gli argomenti in onda e farti conoscere anche con una nota vocale. 335 104 1027. La radio che senti ti ascolta.
1: La canzone che sta arrivando parla d'amore, racconta l'amore in un modo realistico e disilluso, concentrandosi su fragilità, silenzi e occasioni mancate, anziché sulle solite promesse romantiche o ideali. Chi ha scritto questa canzone è Saif, che torna con il suo nuovo singolo ed è di nuovo nelle nostre new play, ovvero nel mirino delle nostre novità che poi ritroveremo anche all'interno della nostra top 50. New play, Saif, parlar d'amore. Ascolti i successi di

Parlare d'amore insieme a Saif, nuovo singolo per lui questa settimana tra le novità di Radio San Marino, le nostre New Play, ma diventerà sicuramente un compagno di viaggio abituale, poi lo ritroveremo anche all'interno della nostra Top 50. Ancora buongiorno da Mirko Zani e da Radio San Marino, parliamo di Spider-Man, uno dei primi giornaletti che mi capitò per le mani e mi innamorai immediatamente.

di questo fumetto, dove il supereroe appariva soltanto nelle pagine finali. Era una cosa stupenda, perché prima c'era la vita di questo liceale che era stata sconvolta da questo morso di un ragno radioattivo che gli aveva trasmesso i suoi poteri. Perché vi dico questo? Perché Tom Holland, che è l'attore che interpreta in questo periodo Spider-Man, cioè l'uomo ragno, Peter Parker, chiamiamolo così, è al cinema proprio in questo periodo, è stato fotografato con uno zaino che ha accompagnato, hanno scoperto, è lo stesso zaino che ha accompagnato intere generazioni di studenti. Si perde di vista che Peter Parker era uno studente, era un liceale quando ha cominciato a fare l'uomo ragno, ed è una cosa veramente straordinaria. A volte si perdono queste indicazioni, si perdono per la strada, ma la storia dell'uomo ragno è la storia di un semplice liceale combattuto fra i suoi superpoteri e il fatto di voler apparire per forza un ragazzo come tutti gli altri. Non è come tutti gli altri, invece, la nostra Summer Compilation. All'interno Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore, poi Juanes con La camisa negra, ma si parte da Fastball con The Way.

0: defunto.
1: Manes, la camisa negra su Radio San Marino insieme ad Angelina Mango e Marco Mengoni e Fastball, questi i protagonisti della nostra Summer Compilation, ovvero le tre canzoni che compongono questo trittico, questo momento senza interruzioni dedicato interamente alla musica nella programmazione della radio che senti. Giorni fa è apparso un articolo che a me non è sfuggito immediatamente, perché quando leggo cose veramente solo di una certa elevazione, di un certo livello, come si suol dire. Allora, pare che Re Carlo d'Inghilterra abbia messo il legame di sangue che ha con Vlad Tepes, che è l'imperatore, anzi è chiamato l'impalatore, che ha ispirato il nome del celebre vampiro, cioè vampiro Dracula sarebbe sanguinario, insomma chiama il sangue, vampiro letterario creato da Bram Stoker, il conte Dracula. Bene, il vero nome del conte Dracula era Vlad Tepes. Ci sono anche dei libri meravigliosi che parlano di questa avventura. Il re Carlo ha detto: io sono un discendente, ho una parentela alla lontana, saranno cugini da parte di padre, non ho capito questa cosa, però insomma ha ammesso la parentela con il conte Dracula. Mi sento

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San
1: Marino, New Play. Malcolm Todd, Earrings.

Renato Zero ha cantato l'amore, il rispetto, i sentimenti, l'amicizia, ha cantato di tutto. Poi a un certo punto ha voluto anche divertirsi raccontando e cantando il brano ironico e surreale che sta per arrivare. Ed è proprio la collection di oggi, che arriva dal 1981, firmata Renato Zero, Galeotto fu il canotto.

Sono lasciato trasportare anch'io, eh? Siamo nel 1983, bellissima. Vasco Rossi, Bollicine, lui il protagonista della nostra collection di chiusura. Siamo arrivati in fondo al nostro spazio. Stavo leggendo che uno dei motivi per i quali si litiga più spesso in questo periodo in famiglia è riempire le bottiglie d'acqua per il frigo. Avete presente? Perché vuotarle si fa prestissimo e sono bravissimi tutti in famiglia. Riempirle è una cosa che passa per un percorso un pochino più tortuoso, un pochino più complicato, e puntualmente c'è sempre o la mezza bottiglia, ma quello che fa veramente andare in belva è quando tirate fuori una bottiglia dell'acqua dal frigo e ce ne sono due dita in fondo, proprio è stata rimessa lì, ma riempila prima di rimetterla lì. Ma perché devi fare delle cose del genere? No, perché si mantiene fresca, perché c'è poi c'è tutto, si apre una fantasia, un mondo quando vai a chiedere come mai in quella bottiglia d'acqua ci sono solo due dita. Ti si apre proprio una cosa, un deplian di risposte che fa spavento. Va bene, tra poco, primo appuntamento di giornata con l'informazione di Radio San Marino. Guarderemo quelli che sono i titoli che compongono i giornali con la voce di Roberto Bagazzoli. Noi ci ritroviamo questa sera alle 18 perché parleremo di tennis con gli internazionali di tennis di Fonte dell'Ovo, e domattina alle 6 per darci il buongiorno. Da Mirko Zanni è tutto, a domani, ciao!

0: Hola, hola, hola, soy Rafael Núñez. Les espero todos los sábados a la hora 20 aquí en Radio Caribe.
1: Buongiorno su San Marino, sono le 8.
2: Radio San Marino, dall'edicola. I titoli dei giornali di oggi.
1: Giovedì 30 luglio, buongiorno. Un'occhiata alle prime pagine dei quotidiani che trovate questa mattina nelle edicole di San Marino e del circondario. Cominciamo con Repubblica Futura. Serve piano permanente contro il caro energia. È il titolo a tutta pagina con cui apre l'informazione di San Marino. In taglio alto la coda della lucertola di Milena Ercolani emoziona Coriano. La fotonotizia centropagina, golf alla nazionale femminile chiude al sesto posto, i richiami dalle pagine interne, Ilaria Bocciocchi in favore degli animali, il partito dei socialisti democratici, nuove regole e più prevenzione, accordo Unione Europea, domani motus liberi, un referendum dopo due anni sarebbe una farsa democratica. Parliamo anche di tiro a segno, primato nazionale della pistola d'aria compressa per Prota. Questa è la prima pagina dell'informazione di San Marino. Siamo a Repubblica.sm, titolo a tutta pagina, cresce l'attesa per il Papa Leone, sold out per i pass online per la Piazza della Libertà, al via le prenotazioni presso le giunte, un momento di straordinario rilievo per la Repubblica di San Marino. Ricordiamo, la visita è prevista per il prossimo 22 agosto. Dalle pagine interne l'attualità, ovviamente parliamo dell'accordo dell'Unione Europea, ancora domani in motus liberi, l'accordo, il referendum dopo due anni è una farsa democratica, commemorazione PDCS nel 15° anniversario della morte di Giovanni Zaccaria Savoretti. Appunto c'è stata questa commemorazione. Parliamo anche di Asdico CDLS, Luca Villani è il nuovo presidente, non vedo l'ora di mettermi al lavoro a tutela dei consumatori. Dalle pagine interne ricordiamo ancora di Repubblica.sm, tutela degli animali, Ilaria Bocciocchi annuncia l'arrivo di un progetto di legge. La festa della libertà, Libera e PSD insieme per il paese, CDSDL, cerimonia, culmini in consiglio. Lo sport, Darderi protagonista in Polonia, Colombini e Zonzini sul podio invece al Mugello. La pagina dedicata alla Repubblica di San Marino per quanto riguarda il Corriere di Rimini, a centro pagina, festa del 28 luglio, la fondo di CSDL, serve una celebrazione più consona, in taglio alto il bruttissimo incidente, così è stato definito, cagnolina azzannata da un meticcio sfuggito al controllo, il taglio basso frontalieri italiani all'estero, PD e Comites a confronto, l'incontro ha toccato anche temi come la doppia tassazione, la patente a punti e la cittadinanza. Fiorentino al via, i lavori di restyling del cimitero, nuovi loculi, ossari, recupero delle aree danneggiate, miglioramento degli accessi. La prima pagina del Corriere Romagna dell'edizione di Rimini e San Marino, a centropagina, cause mai avviate, avvocato condannato per il giudice, deve pagare 60.000 euro al cliente come risarcimento. E si torna a parlare in taglio alto invece del Grand Hotel a Riccione, la difesa sta preparando il ricorso. La fotonotizia a centropagina, cittadino onorario, a Vasco c'è chi dice no.

0: Velox più di 58.000 sanzioni. Dalle pagine interne del Corriere Romagna di Rimini e San Marino, concorso educatrici 130 per 9 posti, a Cattolica il porto off limits, torna infatti la ZTL estiva. Il Corriere Romagna edizione di Forlì Cesena, università, crescono i prezzi degli alloggi, in aumento gli studenti fuori sede, diventa più difficile trovare casa. In taglio alto, pronto soccorso, cresce la tensione a Cesena, difficile gestire la situazione quando arrivano pazienti in stato di agitazione. La fotonotizia centropagina invece è dedicata ad una piccola chiesa che sarebbe stata messa in vendita, insorgono i residenti appunto di questa piccola appunto cittadina, di questo piccolo centro che appunto si sono trovati la chiesa messa in vendita. Forlì, impianti BES, oggi la commissione, il comitato cittadino attende chiarimenti da ARPA e AUSL. Da Cesenatico, dalle pagine interne, sequestrati 150 kg di vongole. E siamo adesso al Corriere Romagna di Ravenna Faenza, Lugo ed Imola. Terrorizza i vicini di casa, indagato un 84enne, minaccia lesioni per via di un garage, ora non potrà più avvicinarsi. Taglio alto da Faenza, unità cinofile contro i bocconi avvelenati, progetto regionale per scovare le esche, migliaia di animali morti in 15 anni. Il ponte a San Marco è assolutamente da ricostruire, la fotonotizia dedicata a centropagina, mentre la spina nel fianco del Candiano, un ponte mobile, 16 anni di guasti e disagi, oltre 10 milioni di transiti ogni anno costanti, manutenzioni ovviamente richieste. E da Ravenna, con cui chiudiamo ovviamente la prima pagina del Corriere Romagna, passiamo alla pagina nazionale del Resto del Carlino. Iran, la guerra si allarga in campo, ora anche l'Arabia. Fotonotizia centropagina, scontri a Bologna, 12 indagati, riconoscimento facciale ed è lite. Per quanto riguarda i richiami dalle pagine interne, decaduti gli emendamenti, legge elettorale, intercettazioni, maggioranza ancora in stallo. Torna ad attaccare Conte, Grillo, il nuovo vaffa, la politica ha tolto l'identità al Movimento 5 Stelle. Da Vicenza aveva denunciato anche minacce a sé e a Meloni, falso attentato per la vicinanza a Don Patriciello, cronista indagato per simulazione, incendio e calunnia. E siamo ancora ad un'iniziativa, telecamere, illuminazione, servizi, maxi piano. Per la sicurezza delle stazioni la Regione Emilia-Romagna investe 20 milioni. E chiudiamo con la Gazzetta dello Sport, 1-2 Juve, Kolomoani preso alla Degovic quasi, dopo un lungo inseguimento ecco il 9 del Paris Saint-Germain, blitz a sorpresa, signora in pool per il bosniaco, se parte David c'è Zekzi. E diamo ovviamente spazio anche in taglio basso alla Gazzetta dello Sport con la presentazione di Malagò, la sua Italia, Mancini ho sbagliato ma ora voglio i trofei. E poi ancora di spalla il Milan su Sule a Morim, cerca fantasia e punta ovviamente il romanista. È tutto al momento. Ah no, scusate, un'altra notizia che è importante assolutamente, che riguarda invece la rivolta contro Infantino. Lega, UEFA e club, boicottiamo il mondiale dopo quello che è accaduto ai mondiali negli Stati Uniti. È tutto al momento per quanto riguarda le prime pagine dei quotidiani che trovate nelle edicole di San Marino e del circondario. Vi ricordo che l'informazione su Radio San Marino torna con la nostra redazione alle 11. Tutti gli approfondimenti sul sito sanmarinortv.sm.
1: Radio San Marino Meteo.
2: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Sull'Emilia Romagna si prospetta un'intensa e prolungata ondata di caldo africano che si protrarrà almeno fino alle giornate del 5-6 di agosto, quindi situazione stabile con caldo che raggiungerà picchi anche di 40 gradi in pianura con afa, specie lungo le coste nei grandi centri urbani, piuttosto pronunciate, che renderà il caldo a tratti opprimente. Rimanete aggiornati, consultate in tempo reale l'app gratuita di Trebi Meteo.
0: Che cosa c'è di meglio, no? Di una

giornata afosa, appiccicosa, con una temperatura di 40 gradi, come stavano dicendo adesso gli amici di Trebi Meteo. Buongiorno, bentrovati, 8-9 minuti, siete da adesso con Roberto Bagazzoli fino alle 10. C'è da dire che è stata una giornataccia ieri, sinceramente, proprio brutta, e non tanto per dire. Una delle cose, naturalmente, che hanno lasciato la mare in bocca è stata la notizia della morte di Franco Baresi, notizia che si è rivelata assolutamente infondata, che è circolata in rete, ma dalla rete è finita anche nelle pagine di alcuni blasonati quotidiani che ci sono cascati ovviamente con tutte le scarpe. Allora, diciamo che Franco Baresi non sta assolutamente bene, ha dei problemi molto seri di salute da un sacco di tempo, ma è con noi, è ancora con noi e lotta insieme a noi. Allora, questo primo pensiero iniziale stamattina è proprio per lui. Fra poco c'è Loredana Bertè, subito Enadar, Fighting for Ultra, la canzone Talk to Me.

Amori giusto, Loredana Bertè, Tequila e San Miguel, sono le 8:16 minuti, quante volte abbiamo inveito contro i vicini in piccioni, stamattina ci potrebbe essere la notizia che ci fa ripensare questa cosa. Tuo marito ti urla contro, lascialo. Un biglietto scritto con un pennarello infilato sotto un tergicristallo si diffonde sul web. Il messaggio è stato lasciato su un'auto parcheggiata a Castellaneta Marina, siamo in provincia di Taranto, a scriverlo e a firmarlo un passante che si rivolge ad una donna apostrofata dal marito poco prima, a te, a cui tuo marito urla per sistemare un parasole, auguro il coraggio di lasciarlo perché non cambiano mai, meriti sicuramente rispetto e soprattutto un vero uomo, capite? Ecco, allora viva i vicini in piccioni, anche i passanti, perché no, perché questa cosa insomma è un, che dire, una bella spinta emotiva, mettiamola così, e forse anche uno stimolo ad una riflessione che a volte nei rapporti di coppia si fatica anche un po' a fare, e non tanto giustamente, anzi proprio ingiustamente. Baby K

The Braids mettono mano a Bohemian Rhapsody dei Queen. Ne è uscita questa sorta di poesia musicale davvero molto molto bella. Allora, siete su Radio San Marino, buongiorno, insieme a Roberto Bagazzoli. Abbiamo parlato di Vicini in Piccioni, parliamo però adesso per esempio di belle immagini, no? Ecco, allora, la più bella immagine che vedrete oggi navigando in rete è sicuramente Natalie Portman. Bella donna, voglio dire, no? Bellissima attrice, talentuosa. Bene, non è per quello, però, non è una foto di quelle in cui sono tutte in posa, tutte belle, no, no, no, no, assolutamente. È una foto molto tenera perché non nasconde più le forme della gravidanza. L'attrice ha pubblicato su Instagram un nuovo ritratto in cui posa davanti ad una finestra con una camicia azzurra lasciata aperta e le mani appoggiate sul suo pancione, perché Natalie Portman è in attesa del suo terzo figlio, quindi auguri davvero grandi grandi a lei. Samurai J su Radio San Marino, ecco Flamenco Paranoia.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate!

Alan Walker, Freddy Destro e San Marino, sono le 8:31 minuti e scatta per noi il momento in cui vi diamo l'opportunità insieme a noi di ascoltare quelli che sono i potenziali numeri uno di domani. Si accende la luce in questa nostra vetrina immaginaria, la radio fortunatamente aiuta l'immaginazione e siamo prontissimi a questo punto a regalarvi fra i futuri numeri uno di domani anche Achille Lauro. Il suo nuovo singolo è La città degli angeli. Ascolti i successi di domani.

0: caccia al prezzo. La rubrica dei consumi di Radio San Marino.
1: Da Titan Coop trovi tanti prodotti scontati con le tessere del risparmio, dai maggior valore alla tua spesa, più sconti e tantissimi vantaggi per i soci Titan Coop e Fidelity Più. Per tutti i clienti freschissimi Titan Coop, formaggio meticcio misto San Patrignano 17,50 euro al chilo. Per i clienti Fidelity Più, feta d'oppa cubetti Zorbas soli 5,90 euro. Ti diamo appuntamento alla prossima rubrica dei consumi di Radio San Marino e ti ricordiamo che con Titan Coop compri bene, spendi Smack, e se sei socio Fidelity Più, la convenienza aumenta. Titan Coop e la tua spesa sicura sempre, a Dogana anche la domenica. È tempo adesso anche della nostra compilation. Fra poco Emma con Fabri Fibra e Antidroga, ritroveremo anche Rossana, quella di A Fuego Lento, subito Noelia e Candela.

La canzone che permea perfettamente la giornata che ci aspetta. Adesso io non voglio fare l'allarmista, no, ma i nostri amici e colleghi di Trebi Meteo ci hanno riferito, insomma, stamattina che le temperature salgono in questo momento, 8:47 minuti a 700 metri sul livello del mare, dove si trova la sede di Radio San Marino. Siamo in città, ci sono 26 gradi. Io non so laggiù lungo costa com'è. Io stamattina, quando sono uscito di casa, non si muoveva un filo d'aria, no? Ecco, e c'era un tasso di umidità già piuttosto interessante ed erano soltanto le 5:30. Adesso lascia che Pesaro è messa in una conca, per cui giustamente le sue difficoltà in questi momenti così. Ma come sta andando? No, ma fatemi sapere un po' com'è sulla costa, no? Come sta andando in questo momento? Vi do anche il nostro contatto WhatsApp, così arrivate in tempo reale, 335 104 1027. La temperatura com'è in questo momento in costa? Sono veramente curioso, poi la comunichiamo naturalmente anche ai nostri ascoltatori, così condividiamo il momento di a fuoco lento stamattina. C'è Ernia con Berlino.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo io?

0: più.
1: Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
2: Malcolm Todd, Earrings.

0: L'acqua è preziosa. Proteggila con semplici gesti.
1: Riduci i minuti sotto la doccia. Ripara il rubinetto che gocciola e monta un rompigetto. Riutilizza l'acqua del lavaggio di frutta e verdura. Chiudi il rubinetto mentre lavi i denti. Fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
0: L'acqua è preziosa. Non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i servizi pubblici con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro.
2: Tutto quello che stai cercando lo trovi da Blackjack. Blackjack è edicola, tabacchi, cartoleria, copisteria. E all'interno, oltre a tabacchi e giornali, trovi tanti articoli per la scuola, l'ufficio e valori bollati. In più, fotocopie e rilegature. Da Blackjack, prodotti di bellezza, bigiotteria, articoli realizzati manualmente, unici ed esclusivi, giochi, peluche e tante altre novità. Vieni e scoprile da Blackjack. Via Consiglio dei 60, numero 162 a Dogana, Repubblica San Marino.
3: Vieni a scoprire le nostre offerte. Cerca il bollino verde. Massimo risparmio.
4: Ehi, sì, dico a te, lo sai che più me è il negozio giusto al momento giusto che ha tutto per te? Prodotti per la pulizia della tua casa, igiene personale e bellezza. Più me è molto di più per te.
5: Dal 13 luglio al 2 agosto, Foxy carta cucina 2 rotoli a soli 1,69 euro.
6: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le

0: partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
1: Tre giorni, un'intera città che cambia volto. Dal 31 luglio al 2 agosto, tu

0: Trasformazione, perché ogni incontro, ogni artista e ogni emozione possono cambiare il tuo sguardo sul mondo. Scopri il programma completo sui social e sul sito ufficiale. Ti aspettiamo allo SMIAF.
1: Buongiorno signora, sono della sua banca. Il suo conto è stato bloccato per un problema di sicurezza. Mi dica subito il codice che riceve via SMS, altrimenti rischia di perdere tutti i suoi soldi.
2: Se qualcuno al telefono ti mette fretta e ti chiede codici o PIN, fermati. La banca non ti chiede mai PIN o codici per telefono. Mai. Chiudi la chiamata, prendi la tua carta e chiama tu il numero ufficiale della banca, quello scritto sulla carta o sull'estratto conto.
3: Se ti mettono fretta, è sospetto. Chiudi, verifica, chiama. Per ogni dubbio, parla con la tua famiglia o chiama il 112.
4: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le Segreterie di Stato per la Giustizia, per gli Affari Interni, per l'Industria, Artigianato e Commercio.
5: Una serie televisiva, tantissime donne all'ascolto sono impazzite dietro a Leroy e Bruno, che erano un po' i due opposti. Io devo dire la verità, sono rimasto molto colpito da Coco. Poi la serie televisiva ha ispirato un film, il film ha ispirato la colonna sonora che ascoltiamo. Saranno famosi Fame, Irene Cara.
6: Rivivi insieme a noi le

0: Bravino, sono le 9. Siamo prontissimi.
1: Radio San Marino. Radio San Marino. Meteo.
2: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
3: Sull'Emilia Romagna si prospetta un'intensa e prolungata ondata di caldo africano che si protrarrà almeno fino alle giornate del 5-6 di agosto, quindi situazione stabile con caldo che raggiungerà picchi anche di 40 gradi in pianura con afa, specie lungo le coste nei grandi centri urbani, piuttosto pronunciate, che renderà il caldo a tratti opprimente. Rimanete aggiornati, consultate in tempo reale l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Yeah.

quanto riguarda la Terra. Siete con Roberto Bagazzoli, vi accompagno fino alle 10. Entriamo così ufficialmente all'interno di questa nostra seconda ora insieme. Volevo, fra le altre cose, ricordarvi gli appuntamenti con San Marino Open, gli internazionali di tennis che sono in corso qui nella Repubblica di San Marino, che potete seguire anche con i nostri collegamenti a partire dalle ore 18 fino a domenica, anche oggi pomeriggio, con Mirko Zani e Dirol. Pronti a ripartire? Fra poco Tiziano Ferro, subito c'è Bruno Mars.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

Siete su Radio San Marino insieme a Roberto, 9-8 minuti, buongiorno, bentrovati, chiacchierando del più e del meno, guardandosi un po' intorno. Ieri si è celebrata per esempio la lasagna e non mi hanno detto niente. Comunque, la ricetta della lasagna è comparsa per la prima volta nel Medioevo in un libro di cucina redatto in Italia alla corte di Federico II. Al tempo era assai diversa: un piatto di pasta bollita disposta a strati e condita esclusivamente con formaggio grattugiato e spezie in polvere, senza il pomodoro, che arriverà in Europa ben più tardi. Oggi, o meglio ieri in questo caso, il mondo ha celebrato questo piatto straordinario, che è stato anche un po' maltrattato perché è finito in tubetto, è finito in scatola e vabbè, insomma, poi io di queste cose, no? Ecco, ne risento umanamente, perché la lasagna sicuramente era il

0: Il marchio di fabbrica della mia mamma, le venivano buonissime, non c'è proprio niente e non le ho più trovate fatte allo stesso modo, assolutamente. E quindi vabbè, insomma, salutatemi la lasagna, adesso Machine Gun Kelly, Wiz Khalifa, Girl Next Door su Radio San Marino.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

giro con il suo show in versione estiva e andava avanti fino a ottobre, poi vabbè, ci sono tutta una serie di iniziative, non si ferma più ed è un bene, devo dire la verità, che vederla dal vivo è assolutamente una cosa energizzante, riascoltarla poi è sempre un piacere. 9:17 minuti, c'è una località che si chiama Montichiari nel Bresciano, che è praticamente, diciamo, sì, ostaggio di un animaletto così simpatico, tanto che il sindaco ha emanato un'ordinanza urgente che vieta di attraversare a piedi, in bicicletta e di stazionare nell'area dove è stato avvistato un varano. Il rettile, infatti, come spiega il documento che è stato pubblicato sul sito del comune, non è stato al momento catturato e la sua presenza nel settore nord-est del territorio comunale rappresenta un concreto e imminente rischio per la pubblica incolumità, con particolare riferimento ai pedoni, ai ciclisti e chi è in giro col cane, quindi a chi è a spasso con gli animali d'affezione, perché rappresenta realmente un pericolo. Poi vabbè, adesso tutti i meme che compaiono naturalmente sono pure divertenti, ma magari ritrovarsi faccia a faccia con questa specie di coccodrillo, insomma, no, non è un coccodrillo, però insomma preoccupa.

Marino, Katy Perry con Roar. Sono le 9:24 minuti di questo giovedì, è il 30 luglio. Mancano ancora 5 mesi alla fine dell'anno, no? Ma nel calendario ecologico abbiamo pulito il melo, come si suol dire, perché oggi cade ufficialmente l'Art Overshoot Day 2026.

cioè la data in cui l'umanità ha consumato le risorse naturali e avrà richiesto più risorse e servizi ecosistemici di quanti la Terra sia in grado di rigenerare in un anno. Dal giorno successivo, quindi da domani, vivremo quindi in debito ecologico, utilizzando risorse oltre la capacità di rigenerazione del nostro pianeta. Così, giusto per richiamare ogni tanto l'attenzione, perché sembriamo molto distratti, no? Nei confronti di tutta una serie di situazioni ed eventi che ci sfuggono così. In questo caso diciamo che il campanello d'allarme è stato suonato dal WWF proprio ufficialmente nella giornata di ieri. Su Radio San Marino invece ci sono Trigno ed Ermal Meta con Irrecuperabile, un po' come noi, devo dire. Buongiorno da San Marino.

0: una bibita fresca, un gelato e la Summer Compilation di Radio San Marino. Tra poco.
1: Nonna, sono io, ho cambiato numero, ho avuto un incidente, mi servono 1500 euro subito e ti prego non dire niente a nessuno, è urgente.
2: Se un familiare ti chiede soldi da un numero che non conosci, fermati. Tuo nipote usa il numero che hai già in rubrica. Non mandare soldi a numeri nuovi.
3: Nonna, sto bene. Hai fatto bene a chiamare il mio numero di sempre.
2: In caso di dubbio, chiudi il messaggio e chiama tu il numero vero di tuo figlio o di tuo nipote.
4: La voce può ingannare. I numeri no. Chiudi. Verifica. Chiama 112 se hai dubbi.
5: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le segreterie di Stato per la giustizia, per gli affari interni, per l'industria, artigianato e commercio.
6: Cerco

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 23 agosto, fuori tutto Summer Edition. Samsung Galaxy A37 5G 128 giga a soli 349 euro. Free Shop, al passo con te.
2: A San Marino Outlet lo shopping è un'esperienza da vivere. Sono arrivati saldi in oltre 50 boutique, con sconti fino al meno 50% sul prezzo outlet. Coccinelle, Liu Zhou Uomo, Under Armour, Twin Set, The North Face e tanti altri. E tutti i venerdì, concerti e shopping fino a mezzanotte. San Marino Outlet, a soli 15 minuti da Rimini.
3: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo, solo da Panini. Tre giorni, un'intera città che cambia volto. Dal 31 luglio al 2 agosto torna lo SMIAF, San Marino International Arts Festival. La 19esima edizione porta nel centro storico della Repubblica di San Marino spettacoli di strada, musica, mostre, un'intera area dedicata al benessere, street food, mercatini e tantissime esperienze da vivere. Il tema 2026 è trasformazione, perché ogni incontro, ogni artista e ogni emozione possono cambiare il tuo sguardo sul mondo. Scopri il programma completo sui social e sul sito ufficiale. Ti aspettiamo allo SMIAF.
4: L'acqua è preziosa. Proteggila con semplici gesti.
5: Riduci i minuti sotto la doccia. Ripara il rubinetto che gocciola e monta un rompigetto. Riutilizza l'acqua del lavaggio di frutta e verdura. Chiudi il rubinetto mentre lavi i denti. Fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
4: L'acqua è preziosa. Non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i servizi pubblici con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro.
6: 9:33 minuti, per noi si è fatto anche il tempo giusto per ascoltare ancora qualcosa di nuovo, anche perché al 30° minuto di ogni ora vi facciamo ascoltare quelli che saranno i futuri numeri uno di domani, o anche quelle che sono le new entry prossime della nostra classifica che trovate nel weekend con Brunello Ugolini, ovvero la nostra top 50. Si chiama Stella Lefty, la canzone che sentiamo invece è Boston.
7: Ascolti i successi di domani.

Questo è Radio San Marino, siete insieme a Roberto Bagazzoli, viaggiamo verso le 10, ci sono stati dei sequestri nelle ultime 24 ore in territorio italiano, esattamente a partire da Palermo, perché hanno scoperto finalmente che ci sono degli scooter che sono venduti come biciclette con la pedalata assistita, ma che di bicicletta non hanno realmente niente, insomma, ecco, si vedono per la strada. C'è da dire che con un po' di ritardo, forse direi no, anche insomma, dai, cioè. Vabbè, comunque sono cominciati questi sequestri su tutto il territorio nazionale. Il quantitativo di scooter elettrici venduti come biciclette con pedalata assistita non sono conformi alla marcatura CE e pertanto non sono sicuri per la circolazione e pericolosi anche per la salute dei consumatori. Queste sono le motivazioni che faranno togliere di mezzo appunto questi scooter mascherati, no? Ecco. Io di mascherato, diciamoci la verità, forse l'uomo ragno, ma sì, ma dai, Batman, Diabolik, no? Allora, pronti, perché adesso c'è una compilation, Tame Impala con Dracula, ritroveremo anche Smash Mouth, subito Carmen Consoli, Fiori d'Arancio.

0: Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San
1: Marino. New Play. Settembre, due settimane.

0: Ehi, sì, dico a te, lo sai che più me è il negozio giusto al momento giusto che ha tutto per te? Prodotti per la pulizia della tua casa, igiene personale e bellezza. Più me è molto di più per te.
1: Dal 13 luglio al 2 agosto, coccolino ammorbidente 45 lavaggi a soli 2,99 euro.
2: A San Marino Outlet lo shopping è un'esperienza da vivere. Sono arrivati saldi in oltre 50 boutique, con sconti fino al meno 50% sul prezzo outlet. Coccinelle, Liu Zhou Uomo, Under Armour, Twinset, The North Face e tanti altri. E tutti i venerdì, concerti e shopping fino a mezzanotte. San Marino Outlet, a soli 15 minuti da Rimini. Cerco

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 23 agosto, fuori tutto Summer Edition. Samsung Galaxy A37 5G 128 giga a soli 349 euro. Free Shop, al passo con te.
2: L'estate a San Marino si accende con Giovedì in Centro. Il 30 luglio il centro storico della Repubblica più antica del mondo vi aspetta per vivere serate speciali tra shopping, cultura e divertimento. Negozi e monumenti aperti fino a tarda sera, bar e ristoranti pronti ad accogliervi. Musica e intrattenimento dal vivo nei suggestivi angoli del centro storico per un'atmosfera tutta da vivere. Saranno attive corse straordinarie dell'elettromotrice AB03 del treno bianco-azzurro. Arrivare a San Marino sarà ancora più facile. Il servizio Shuttle Bus San Marino Rimini sarà attivo fino alle 23:15. Giovedì in Centro. Vivi San Marino sotto le stelle.
3: Per la tua pubblicità. Per la tua pubblicità. 0549 88 20 06. Radio San Marino per il sociale.
4: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
5: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
4: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
6: Una collaborazione che comincia veramente da lontanissimo, dai primi anni Ottanta, ecco, che si è coltivata nel tempo, è diventata una grande stima professionale, tanto che Alice sta portando in giro un tour dove celebra la grandezza di Franco Battiato. Nel 1984 realizzano I treni di Tosè.
7: Rivivi insieme a noi

rifiuto ancora prima di aver posto la domanda, no? Non parlo necessariamente di grandi dichiarazioni, può essere chiedere un favore, un'informazione, un cambio di tavolo, una giornata libera. A volte prepariamo nella testa un po' l'intera conversazione, la nostra domanda, il tono dell'altra persona, la risposta ovviamente negativa, addirittura quello che poi racconteremo eventualmente in seguito agli amici, una sorta di dialogo completo in cui insomma l'interlocutore poi vero non è mai stato coinvolto. Quindi ok, chiedere non assicura un sì, ma almeno dai, ci evita di passare, che ne so, 3 giorni a interpretare uno sguardo o un punto alla fine di una frase. Adesso invece una band che invece di chiedere dichiara direttamente.

0: La radio che senti è sempre più in comunicazione con te. Segna questo numero di WhatsApp: 335 104 1027. 335 104 1027. In ogni momento della giornata potrai comunicare in diretta con tutti i conduttori di Radio San Marino, commentare gli argomenti in onda e farti conoscere anche con una nota vocale. 335 104 1027. La radio che senti ti ascolta.
1: Su Radio San Marino sono le 11 in punto, diamo la nostra linea alla redazione per le notizie.
2: Radio San Marino.
0: Radio San Marino. Le notizie.
3: Buongiorno da Filippo Mariotti. San Marino si prepara alla visita di Papa Leone XIV in programma il 22 agosto. Restano disponibili i pass per accedere a Piazza della Libertà. Questa sera, dalle 20 alle 21, cittadini e residenti potranno farne richiesta nelle sedi delle giunte di Castello. Dei 500 titoli affidati alle giunte ne è stato assegnato poco più di un quinto, mentre i 500 prenotabili online sono già esauriti. Il Papa incontrerà le istituzioni a Palazzo Pubblico e impartirà una benedizione dal balcone. La politica. Domani Motus Liberi boccia l'ipotesi di

0: un referendum sull'accordo di associazione con l'Unione Europea dopo 2 anni di applicazione, definendolo una foglia di fico per legittimare una scelta già compiuta. Il partito avverte che un eventuale voto contrario aprirebbe lo scenario di una San Marino exit con pesanti conseguenze reputazionali. La richiesta è di consultare i cittadini prima della firma, garantendo tempo e informazioni complete. La cronaca. Un minorenne è stato arrestato nella notte a Rimini per rapina aggravata in concorso. Secondo i carabinieri, insieme ad altri giovani ancora ricercati, avrebbe sottratto borsa, portafoglio e cellulare ad una persona sulla spiaggia vicino al lungomare Tintori. Durante la fuga, la vittima sarebbe stata colpita con calci e pugni. L'intervento della sicurezza e dei militari ha permesso di bloccare uno degli aggressori, poi trasferito in un centro di prima accoglienza. Oggi 30 luglio cade l'Earth Overshoot Day 2026. L'umanità, cioè, ha già consumato tutte le risorse che la Terra riesce a rigenerare in un anno. Da domani si entra simbolicamente in debito ecologico. Secondo il WWF, il ritmo attuale equivale al consumo di 1,73 pianeti. Per ridurre l'impronta ambientale, scrive l'organizzazione, servono interventi su mobilità, edifici, alimentazione, economia circolare e natura urbana. Infine lo sport. Con il tennis si ferma al secondo turno il cammino di Marco Cecchinato al San Marino Open. Il siciliano è stato battuto dal francese Alexandre Muller per 4-6, 6-2, 7-5 dopo oltre 2 ore di gioco. Cecchinato ha vinto il primo set ma ha subito la rimonta dell'avversario cedendo al terzo match point. Nei quarti Muller sfiderà il croato Mili Poljacek. Avanzano anche Juan Carlos Prado Anghelo e la testa di serie numero 1 Facundo Diaz Acosta. Gli aggiornamenti come sempre sul nostro sito sanmarinortv.sm. Scaricate la nostra app, seguiteci anche sui social.
1: Radio San Marino Meteo.
2: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
3: Sull'Emilia Romagna si prospetta un'intensa e prolungata ondata di caldo africano che si protrarrà almeno fino alle giornate del 5-6 di agosto, quindi situazione stabile con caldo che raggiungerà picchi anche di 40 gradi in pianura con afa, specie lungo le coste nei grandi centri urbani, piuttosto pronunciate, che renderà il caldo a tratti opprimente. Rimanete aggiornati, consultate in tempo reale l'app gratuita di Trebi Meteo.
4: Sono le 11:04, ancora ben trovati qui su Radio San Marino. Le notizie le abbiamo messe in ordine, il meteo ci ha detto che cosa aspettarci là fuori. Adesso dai, noi possiamo tornare alle cose, alle nostre cose, la musica, le curiosità, quella leggerezza che non risolve tutti i problemi, ma almeno dai, evita di aggiungerne altri. Io sono Katia De Monte, questa è la seconda ora, noi siamo quelli del bicchiere mezzo pieno, restiamo insieme fino alle 12:30 e ripartiamo con due voci che messe insieme hanno già nel titolo tutto quello che serve. Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

capitare, ma per fortuna non è obbligatorio trasformarla in una stagione intera. Anzi, stamattina vi ho chiesto quale piccolo cambiamento positivo avete notato intorno a voi, qualcosa che magari, ecco, non ha fatto proprio rumore, che non è arrivato lì coi fuochi d'artificio, ma che magari lentamente vi state rendendo conto che sta rendendo la vostra vita migliore. Allora Francesca scrive: vedo molti papà coinvolti nella quotidianità dei figli, non soltanto nel fine settimana, ma li accompagnano a scuola, li portano dal medico, preparano la cena. Sembrano dettagli, ma raccontano un cambiamento enorme, ed è vero, se pensiamo a tantissimi anni fa sicuramente questo fa la differenza. Paolo invece parla del suo quartiere, dice: hanno aggiunto alberi, panchine, uno spazio comune. All'inizio sembrava non interessare a nessuno, ora la sera le persone si fermano e hanno ricominciato a conoscersi. Questa è un'immagine che a me piace tantissimo. Anna invece, per chiudere: mia madre ha imparato a nuotare a 68 anni, prima entrava in acqua soltanto tenendosi al bordo, adesso attraversa tutta la piscina. Ecco, tutti questi messaggi in realtà mi fanno dire che il mondo cambia proprio così: un papà davanti ad una scuola, una panchina occupata, una donna che lascia finalmente il bordo. Non è che servono cose del tutto eclatanti, anzi piccole cose che fanno la differenza, come sempre.

New Republic con Let's Start Tonight, un titolo che sicuramente ci invita ad attraversare anche le emozioni meno comode senza fingere che non esistano. E adesso, a proposito di emozioni, io invece voglio portarvi nel terreno dell'immaginazione, o meglio del sognare ad occhi aperti, e voglio farlo con una sorta di esercizio, perché per qualche minuto, dai, possiamo concedercelo, provate a immaginare il vostro giorno perfetto dall'inizio alla fine, quindi dove vi svegliate, qual è la prima cosa che magari vedete, con chi fate colazione, soprattutto come vi sentite durante quella giornata. Ecco, più l'immagine diventa concreta in realtà, più ci accorgiamo di una cosa interessante, che molto spesso il giorno perfetto non è fatto di grandi cose, non è fatto di ville con 12 bagni, macchine di lusso, yacht o fughe dall'altra parte del mondo, ma che in realtà dentro ci sono il tempo, la calma, le persone che amiamo, la libertà, magari una colazione senza

qualcuno che ci chieda subito qualcosa e poi insomma arriva anche la parte utile dell'esercizio, ossia scegliere un solo diciamo elemento di quella giornata e portarlo nella vita reale già oggi, che ne so, una telefonata, una passeggiata, un'ora senza fretta, perché forse la vita ideale sembra e ve lo dico, sembra lontana, ma anche qualche suo pezzo può essere già a portata di mano. Dai, provateci e poi magari mi fate sapere.

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 23 agosto, fuori tutto Summer Edition. Samsung Galaxy A37 5G 128 giga a soli 349 euro. Free Shop, al passo con te.
2: Tutto quello che stai cercando lo trovi da Blackjack. Blackjack è edicola, tabacchi, cartoleria, copisteria. E all'interno, oltre a tabacchi e giornali, trovi tanti articoli per la scuola, l'ufficio e valori bollati. In più, fotocopie e rilegature. Da Blackjack, prodotti di bellezza, bigiotteria, articoli realizzati manualmente, unici ed esclusivi, giochi, peluche e tante altre novità. Vieni e scoprile da Blackjack. Via Consiglio dei 60, numero 162 a Dogana, Repubblica San Marino.
1: Vieni a scoprire le nostre offerte. Cerca il bollino verde. Massimo risparmio.
3: A San Marino Outlet lo shopping è un'esperienza da vivere. Sono arrivati saldi in oltre 50 boutique, con sconti fino al meno 50% sul prezzo outlet. Coccinelle, Liu Zhou Uomo, Under Armour, Twin Set, The North Face e tanti altri. E tutti i venerdì, concerti e shopping fino a mezzanotte. San Marino Outlet, a soli 15 minuti da Rimini.
4: Tre giorni, un'intera città che cambia volto. Dal 31 luglio al 2 agosto torna lo SMIAF, San Marino International Arts Festival. La 19esima edizione porta nel centro storico della Repubblica di San Marino spettacoli di strada, musica, mostre,

0: Un'intera area dedicata al benessere, street food, mercatini e tantissime esperienze da vivere. Il tema 2026 è trasformazione, perché ogni incontro, ogni artista e ogni emozione possono cambiare il tuo sguardo sul mondo. Scopri il programma completo sui social e sul sito ufficiale. Ti aspettiamo allo SMIAF. Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
1: Ogni sera alle 21, relax, c'è Classic in Love, le grandi atmosfere musicali che ti accompagnano a fine giornata. Classic in Love, ogni sera alle 21, su Radio San Marino Classic, la radio dei grandi.
2: Allora, ci sono frasi che conosciamo tutti, ma che diventano poi difficilissime proprio quando dobbiamo pronunciarle sul serio. Una di queste è parlare d'amore, apparentemente semplice. È praticamente, diciamo, un percorso a ostacoli, un po' tra orgoglio, paure, parole arrivate sempre 5 minuti dopo. E allora la nostra new play parte proprio da qui, una nuova sfumatura di Saif, questa è Parlare d'amore. Ce l'ascoltiamo subito.

0: Caccia al prezzo. La rubrica dei consumi di Radio San Marino.
1: Ed ora è arrivato il momento, in questo giovedì 30 luglio, di fare la spesa insieme da Titan Coop, perché proprio lì puoi trovare tantissimi prodotti scontati con le tessere del risparmio, dar maggior valore alla tua spesa con più sconti e tantissimi vantaggi per i soci Titan Coop e Fidelity Più. Per tutti i clienti freschissimi Titan Coop, formaggio meticcio misto San Patrignano a 17,50 euro al chilo. Per i clienti Fidelity Più, feta d'oppa cubetti di Zorbas a soli 5,90 euro. E noi ti diamo appuntamento alla prossima rubrica dei consumi di Radio San Marino e ti ricordiamo che con Titan Coop compri bene e spendi smacche, se sei socio Fidelity Più la convenienza aumenta. Titan Coop, la tua spesa sicura sempre a dogana, anche la domenica. Ed ora sicuramente tre grandi successi tutti di fila: Gaia con Bossa Nostra e poi Amore Disperato, Super B ad aprire Empire of the Sun con Working on a Dream.

0: sono io, ho cambiato numero, ho avuto un incidente, mi servono 1500 euro subito e ti prego non dire niente a nessuno, è urgente.
1: Se un familiare ti chiede soldi da un numero che non conosci, fermati. Tuo nipote usa il numero che hai già in rubrica. Non mandare soldi a numeri nuovi.
2: Nonna, sto bene. Hai fatto bene a chiamare il mio numero di sempre.
1: In caso di dubbio, chiudi il messaggio e chiama tu il numero vero di tuo figlio o di tuo nipote.
3: La voce può ingannare. I numeri no. Chiudi. Verifica. Chiama 112 se hai dubbi.
4: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le segreterie di Stato per la giustizia, per gli affari interni, per l'industria, artigianato e commercio. Cerco

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 23 agosto, fuori tutto Summer Edition. Samsung Galaxy A37 5G 128 giga a soli 349 euro. Free Shop, al passo con te.
2: Ehi, sì, dico a te, lo sai che più me è il negozio giusto al momento giusto che ha tutto per te? Prodotti per la pulizia della tua casa, igiene personale e bellezza. Più me è molto di più per te.
3: Dal 13 luglio al 2 agosto, coccolino ammorbidente 45 lavaggi a soli 2,99 euro.
4: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono.

0: da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
1: L'acqua è preziosa. Proteggila con semplici gesti.
2: Riduci i minuti sotto la doccia, ripara il rubinetto che gocciola e monta un rompigetto, riutilizza l'acqua del lavaggio di frutta e verdura, chiudi il rubinetto mentre lavi i denti, fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
1: L'acqua è preziosa. Non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i servizi pubblici con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro.
3: Ed ora, grazie alla nostra collection, ritorniamo all'inizio degli anni Ottanta con gli America, un brano che è contenuto nell'album Alibi. In Italia, pensate, la canzone ottenne una nuova attenzione dopo la partecipazione del gruppo al Festival di Sanremo dell'82, dove gli America arrivarono veramente lì come ospiti internazionali. Si intitola Survival.
4: Rivivi insieme a noi le canzoni.

0: E proprio l'album che contiene questa canzone, Alibi, nasconde una curiosità che racconta bene quanto possa essere poi complicato mettere d'accordo arte e industria. Naturalmente un disco in vinile ha un lato A e un lato B, in questo caso però le due facciate vennero proprio indicate come Our Side, il nostro lato, e Their Side, il loro lato. Dietro, diciamo, quella scelta iconica c'era una differenza di vedute tra gli America e la casa discografica sulla selezione, sull'ordine, insomma, dei brani. Così, insomma, invece di nascondere questo disaccordo, lo hanno trasformato in una piccola battuta stampata direttamente sul disco, cioè da una parte le canzoni sentite più vicine dal gruppo, dall'altra quelle, diciamo, maggiormente sostenute dall'etichetta. Ed è anche questo, insomma, il bello degli album: non è che contengono soltanto la musica, ma a volte anche dei compromessi, delle discussioni, delle storie che spesso, ecco, restano un po' nascoste tra due facciate, e alla fine poi il pubblico fa una cosa meravigliosa: ascolta entrambe e decide da solo. Dai, adesso noi invece chiudiamo questa seconda ora con un invito che non potrebbe essere più adatto alla nostra estate. Alfa Jovanotti con Buon Vento.
1: Ed è un po' di tempo.

0: San Marino Movie, le novità del grande schermo.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
5: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
5: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
12: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
11: Hai scritto un film di mostri?
13: Io conosco il mostro perfetto per voi!
14: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
15: Mezzogiorno su Radio San Marino, bentrovati a tutti quelli che ci stanno ascoltando, chi dalla macchina, chi al lavoro, chi da casa e anche a chi ha appena guardato l'orologio scoprendo che la mattinata è praticamente volata. Io sono Katia De Monte, questa è la nostra ultima mezz'ora nel nostro club, quelli del bicchiere mezzo pieno, quindi altri 30 minuti di musica, di curiosità, un modo per farci compagnia e arrivare insieme fino alle 12:30 con un'energia nuova. Anzi, ripartiamo con un incontro che ha portato sicuramente carattere, ritmo e parole molto dirette nella nostra estate insieme Emma e Fabri Fibra.

0: Rivivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

Maroon 5 e Christina Aguilera insieme per Moves Like Jagger qui su Radio San Marino, una bellissima canzone che sicuramente ci dà il ritmo in questa giornata qui insieme, in cui si parla anche di ricerche, e voglio mettere il focus su una ricerca internazionale che in realtà ha riportato l'attenzione sulla progressiva scomparsa di molte lingue nel mondo. E quando una lingua smette di essere parlata, non è che si perdono soltanto dei vocaboli, si perde anche un modo particolare di descrivere la realtà. Ogni lingua sappiamo che ha delle parole difficili da tradurre. Pensate al nostro magari, che può esprimere speranza, desiderio, possibilità, oppure a seconda del tono anche un elegantissimo non succederà mai, oppure il bo, cioè tre lettere che possono significare non lo so, non mi interessa, non coinvolgetemi, oppure so qualcosa ma preferisco, che ne so, non essere interrogato. E anche i dialetti, no? Custodiscono immagini, delle sfumature, dei modi di dire che in italiano richiederebbero poi interi discorsi. Quindi le parole non è che servono soltanto per parlare, ci permettono di riconoscere anche quello che proviamo, quello che vediamo. E quindi se una parola scompare qualche volta, diventa anche più difficile vedere la cosa che raccontava.

momento nell'estate, perché nel luglio del 1946 veniva presentato a Parigi un capo destinato a cambiare la moda e anche il rapporto della società con il corpo femminile. Sto parlando del bikini. A idearlo fu questo ingegnere francese. Il modello, diciamo, era considerato talmente audace che le indossatrici professioniste dell'epoca si rifiutarono addirittura di presentarlo. Tra l'altro, appunto, questo ingegnere Louis Riard dovette affidarsi a Micheline Bernardini, una giovane ballerina del Casinò di Parigi, abituata a costumi di scena decisamente insomma meno prudenti. Anche il nome fu scelto per provocare, perché pochi giorni prima gli Stati Uniti avevano fatto un esperimento atomico nell'atollo di Bikini, e Riard era convinto che il nuovo costume avrebbe provocato un effetto altrettanto esplosivo sull'opinione pubblica. Diciamo che la previsione, almeno sul piano del costume, era stata corretta. All'inizio venne vietato, ostacolato comunque in diversi luoghi, poi cinema e attrici come Brigitte Bardot contribuirono, insomma, a renderlo un simbolo di libertà e anche di trasformazione sociale. Tantissimi anni dopo possiamo dirlo: il bikini non ha mai risolto la prova costume, ma ha dimostrato che spesso è il costume a dover superare in qualche modo la prova della società. E adesso invece, ecco, rimaniamo nella nostra estate, va, questa del 2026, Samurai J, Flamenco, Paranoia.

0: in francese, che significa ombrello. Il protagonista è Rove, che usa appunto questo ombrello in un viaggio molto più ampio, quindi tra nuove culture, ricerca personale, quella voglia di non restare fermo che attraversa un po' tutta la sua musica, e si intitola Parapluie.
1: Ascolti i successi di domani. San Marino.

da Mad Fingers, videoclip che è stato girato a Bangkok, quindi tra la città, la natura e tutti questi bellissimi nuovi incontri. E con questo noi arriviamo anche alla fine della nostra diretta di oggi. Io vi ringrazio per aver condiviso con me queste 2 ore e mezza di musica, di parole, di curiosità. Io sono Katia De Monte, vi auguro una giornata piena di cose belle, e se non dovessero arrivare tutte insieme, cominciate pure da una. Ciao a tutti, a domani.

0: condividi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate!

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: caccia al prezzo. La rubrica dei consumi di Radio San Marino.
1: Da Titan Coop trovi tanti prodotti scontati e con le tessere del risparmio dai maggior valore alla tua spesa. Più sconti e tantissimi vantaggi per i soci Titan Coop e Fidelity Più. Per tutti i clienti, freschissimi Titan Coop. Formaggio meticcio misto San Patrignano a 17,50 euro al chilo. Per i clienti Fidelity Più, feta a cubetti Zorbas a soli 5,90 euro. Ti diamo appuntamento alla prossima rubrica dei consumi di Radio San Marino, ricordandoti che con Titan Coop compri bene e spendi smack, ma se sei socio Fidelity Più, la convenienza aumenta. Titan Coop è la tua spesa sicura. Sempre. A Dogana, anche la domenica.

0: Rivivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San
1: Marino, New Play. Malcolm Todd, Earrings.

0: L'acqua è preziosa. Proteggila con semplici gesti.
1: Riduci i minuti sotto la doccia. Ripara il rubinetto che gocciola e monta un rompigetto. Riutilizza l'acqua del lavaggio di frutta e verdura. Chiudi il rubinetto mentre lavi i denti. Fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
0: L'acqua è preziosa. Non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i servizi pubblici con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro.
2: L'estate a San Marino si accende con Giovedì in Centro. Il 30 luglio il centro storico della Repubblica più antica del mondo vi aspetta per vivere serate speciali tra shopping, cultura e divertimento. Negozi e monumenti aperti fino a tarda sera, bar e ristoranti pronti ad accogliervi. Musica e intrattenimento dal vivo nei suggestivi angoli del centro storico per un'atmosfera tutta da vivere. Saranno attive corse straordinarie dell'elettromotrice AB03 del treno bianco-azzurro. Arrivare a San Marino sarà ancora più facile. Il servizio Shuttle Bus San Marino Rimini sarà attivo fino alle 23:15. Giovedì in Centro. Vivi San Marino sotto le stelle.
3: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica. Una squadra al tuo fianco.
4: Tutto quello che stai cercando lo trovi da Black Jack. Black Jack è edicola, tabacchi, cartoleria, copisteria. E all'interno, oltre a tabacchi e giornali, trovi tanti articoli per la scuola, l'ufficio e valori bollati. In più, fotocopie e rilegature. Da Black Jack, prodotti di bellezza, bigiotteria, articoli realizzati manualmente, unici ed esclusivi, giochi, peluche e tante altre novità. Vieni e scoprile da Black Jack. Via Consiglio dei 60, numero 162 a Dogana, Repubblica San Marino.
5: Vieni a scoprire le nostre offerte. Cerca il bollino verde. Massimo risparmio.
6: Tre giorni, un'intera città che cambia volto. Dal 31 luglio al 2 agosto torna lo SMIAF, San Marino International Arts Festival. La 19esima edizione porta nel centro storico della Repubblica di San Marino spettacoli di strada, musica, mostre, un'intera area dedicata al benessere, street food, mercatini e tantissime esperienze da vivere. Il tema 2026 è trasformazione, perché ogni incontro, ogni artista e ogni emozione possono cambiare il tuo sguardo sul mondo. Scopri il programma completo sui social e sul sito ufficiale. Ti aspettiamo allo SMIAF.
7: Nonna, sono io, ho cambiato numero, ho avuto un incidente, mi servono 1500 euro subito e ti prego non dire niente a nessuno, è urgente.
8: Se un familiare ti chiede soldi da un numero che non conosci, fermati. Tuo nipote usa il numero che hai già in rubrica. Non mandare soldi a numeri nuovi.
9: Nonna, sto bene. Hai fatto bene a chiamare il mio numero di sempre.
8: In caso di dubbio, chiudi il messaggio e chiama tu il numero vero di tuo figlio o di tuo nipote.
10: La voce può ingannare. I numeri no. Chiudi. Verifica. Chiama 112 se hai dubbi.
11: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le segreterie di Stato per la giustizia, per gli affari interni, per l'industria, artigianato e commercio.

0: con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: adesso cominciamo.
1: E poco pugnette.
0: Ecco, beh, con che classe poi. Sono le 16. Radio.
2: Oh, guru. E quindi?
0: E quindi comincia il nostro programma. Nella versione Summertime. E come al solito vi accompagniamo per un'ora. Voi ci siete?
3: No, guarda, oggi c'ho proprio mal di testa, non c'ho voglia, mi fa male la testa, non riesco.
0: Vabbè.

0: comunque non è difficile. Nota vocale 335 104 1027 e stabiliamo un contatto. Tu per esempio ci sarai?
1: Vabbè, dai, ci penso.
0: Ma come ci pensi?

0: Ed è giovedì.
1: Sì, è vero.
0: Scaramas la Madonna. Bruna, vieni qua dove sono io col microfono e gli altri tuoi baciaccoli. Il set lavora anche te, vagabondo.
1: Cioè, in questo momento lui sta lavorando sul trattore alla radio accesa, sintonizzata su Radio San Marino. A proposito, ciao da Marco Corona, Paolino Zanetti. Questa è un po' la community nell'ora d'aria che noi dedichiamo interamente a voi. Anzi, addirittura c'è un momento, uno spazio dove potete scegliere la vostra canzone preferita. E guarda caso, ha il nome proprio che fa capire tutto.
2: Ciao Marco, sono Filippo.
1: Ciao.
2: Mi faresti ascoltare Tropicana, ma quella del 1983.
1: Ok.
2: E così la posso cantare assieme a mia mamma.
1: Bene, e il gruppo italiano.

0: Eh sì, adesso.
1: Come te e me.
0: Sabri e Barbara sono le protagoniste di questo spazio.
2: Si sente che faccio fatica.
0: Sì.
2: Ma io dico, no? Cattolica. Ore 1:20
0: del pomeriggio.
2: Sotto un colpo di sole assurdo. Macchina parcheggiata nel casino perché non si trova parcheggio cattolica. Mi presto a fare una scalinata che quella di Rocky. La sega. Praticamente alzo la testa e mi trovo una che la fa in discesa, ma tutta a destra, quindi mi metto a sinistra perché è anche larga, quindi? No, vado sulla testa bassa con tutta la mia fatica che non ne posso più. Alzo la testa e me la trovo di fronte che mi guarda.
0: Come ti guarda?
2: Oddio, ma spostati. Spostati, no? Cioè, eri di là, così sei venuta a fare qua. Spostati. Io voglio andare al mare. Voglio andare al mare.
3: No, vabbè.
0: Cosa?
3: Dai, Sabri, io sto camminando, ma sto andando in discesa. In discesa per te. Oh, sto te in discesa. In discesa tu ti senti, aiuta. Tutti i santi aiutano in discesa.
0: Facile così.
3: Comunque Sabri, sono arrivata a destinazione, adesso sono dentro la macchina con l'aria condizionata, ma ci sono comunque 90 gradi perché tanto sotto il sole. Io il telino lì con le bollicine che non lo metto perché tanto lo so che non fa niente, mi si scioglierà il cruscotto.
4: Comunque volevo dire che la macchina sotto il sole ce l'ho anche io.
0: Cosa?
4: E io gli metto anche quelle cose che si mettono sul vetro argentate.
0: Ah,
4: ma non funziona.
0: No.
4: Anzi,
0: cosa?
4: Adesso che l'ho tolto mi si è appiccicato le

0: vita.
1: No, che schifo.
0: Si è sciolto pure lui. Però c'è da dire che sono carica come un mulo.
1: Anche
0: di
1: tu?
0: Scatoloni appiattiti, perché devo fare il trasloco. E mi è volato uno via adesso.
1: No.
0: Mannaggia la più pazza. No, ma
1: cosa?
0: Perché io e te ci dobbiamo mandare i messaggi in diretta proprio nei momenti più studiati?
1: Su Radio San Marino.
2: E se fai il trasloco, buona fortuna. Io è una cosa che odio, so che lo dovrò fare anch'io sicuramente, e prossimamente, non so dove, non so quando, ma non ho nessuna voglia.
1: Bene.
2: Sto morendo.
1: Sei ancora Sabri?
2: Comunque, per star fresca, sto andando a stirare non so se ci risentiremo dopo, perché oggi è assurdo e quindi ciao, buona giornata, arrivederci a tutti. Se mi sentite ancora su questo canale, sono ancora viva, altrimenti niente.
1: Infatti.
2: Perché

0: con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: Su Radio San Marino adesso c'è
1: Plagio, Plagio Man.
2: Estate!
3: Fai la summer hit, ma sei un Plagio Man.
0: E quindi
1: Plagio, Plagio Man.
0: Tu cosa fai, Paolo?
1: Io smaschererò tuo plagio.
2: Estate!
4: Contatto, esaurito Marco. Allora,
0: ciao.
4: Oggi manteniamo un po' la calma, teniamo un basso profilo perché vogliamo ricordare Bonnie Tyler.
0: Grandissima,
4: e
0: sì.
4: La ricordiamo con quello che probabilmente è il suo brano più iconico, Total Eclipse of the Heart.
0: Assolutamente sì.
4: Del 1983.

0: Insomma, l'abbiamo sentita tutti, insomma.
1: Capolavoro.
0: E tra l'altro, non tutti forse sanno che quel Turnaround è Jim Steinman, che è anche produttore del brano, e che aveva già utilizzato quel Turnaround nel 69, attenzione, con Come in the Night. Quindi fa sentire un attimo.
1: Sentiamo.
0: Il riferimento, ecco un attimo.

0: Coincidenze?
1: Marco, no, non no. Sono coincidenze, perché qui stiamo parlando proprio di una continuity, se vogliamo, naturale evoluzione delle cose che porta a un brano iconico.
0: Assolutamente.
1: Non è che posso stare qui a sperare, anche perché ricordiamo, questa puntata è anche un po' commemorativa, quindi rimarrò tranquillo.
0: Bravo, sei sicuro?
1: E grazie per questa tua voce iconica, per questa tua Total Eclipse of the Heart.
0: Okay.
1: Ciao a tutti!
0: Ciao!
2: Plagio, plagio man.
3: Estate!
2: Fai la summer hit, ma sei un plagio man. Plagio, plagio man. Io smaschererò tuo plagio.
3: Estate!
0: Ciao Paolo!
4: Ci stabiliamo un contatto in summer time.
5: Excuse me, we are two. Yeah, me and my girlfriend. What? No, listen, we are on the list. Oh my god. I tell you, man, I came here every Friday. I'm not gonna pay tonight, all right? Excuse me. Is he May I speak with Mark? He's not here yet? He's not here yet? Okay, is Joshua here? I'm a friend of Joshua.

0: signora, sono della sua banca. Il suo conto è stato bloccato per un problema di sicurezza. Mi dica subito il codice che riceve via SMS, altrimenti rischia di perdere tutti i suoi soldi.
1: Se qualcuno al telefono ti mette fretta e ti chiede codici o PIN, fermati. La banca non ti chiede mai PIN o codici per telefono. Mai. Chiudi la chiamata, prendi la tua carta e chiama tu il numero ufficiale della banca, quello scritto sulla carta o sull'estratto conto.
2: Se ti mettono fretta, è sospetto. Chiudi, verifica, chiama. Per ogni dubbio, parla con la tua famiglia o chiama il 112.
3: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le Segreterie di Stato per la Giustizia, per gli Affari Interni, per l'Industria, Artigianato e Commercio. Cerco

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 23 agosto, fuori tutto Summer Edition. Samsung Galaxy A37 5G 128 giga a soli 349 euro. Free Shop, al passo con te.
2: A San Marino Outlet lo shopping è un'esperienza da vivere. Sono arrivati saldi in oltre 50 boutique, con sconti fino al meno 50% sul prezzo outlet. Coccinelle, Liu Zhou Uomo, Under Armour, Twinset, The North Face e tanti altri. E tutti i venerdì, concerti e shopping fino a mezzanotte. San Marino Outlet, a soli 15 minuti da Rimini.
3: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
4: Ehi, sì, dico a te, lo sai che TiumMe è il negozio giusto al momento giusto che ha tutto per te? Prodotti per la pulizia della tua casa, igiene personale e bellezza. TiumMe è molto di più per te.
5: Dal 13 luglio al 2 agosto, coccolino ammorbidente 45 lavaggi a soli 2,99 euro.
6: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.

0: Lui parla di tutte queste cose.
1: Dalla spiaggia tutti informerà.
0: Fabio.
2: Oh, Sky Bear 24, ben risentite tutti. Oggi invece è
0: dove sei?
2: Rumore di sottofondo di cicale che vi dirò dopo un po' due maroni.
0: Cioè,
2: dicono che lo fanno per attirare la cicala, il cicalo, lo cicalo maschio,
0: sì,
2: non so come
0: cicalone.
2: Si dica, lo fa per attirare la cicala femmina. Per me la cicala femmina la prendono per esasperazione. Per poi fare cici tutto il tempo.
0: Sì.
2: Tra l'altro fa cici anche il letto di quello del piano di sopra.
0: Ma no, ma quello è un altro argomento. Cosa?
2: Che cazzata. Invece diamo questa notizia super tutta italiana.
0: Cioè?
2: Attenti bene.
0: Vai.
2: Attacco hacker a Trenitalia. Questo weekend c'è stato un attacco hacker a Trenitalia. Violati, pensate, i cellulari dei passeggeri.
0: Sì.
2: Il giornale riporta attenti ai messaggi sospetti. Cioè tipo il tuo treno in orario, ecco. Cioè, se vi arriva il messaggio il tuo treno in orario, state sicuro che è una cazzata, è stato un hacker. Invece chiuderei soffermandomi su questa osservazione.
0: Vai.
2: È nata esattamente 30 giorni fa esatti la Ferrari Luce, perché è totalmente elettrica.
0: È
2: ma l'hanno diciamo abbastanza bullizzata, poi mi viene burlata, ma non vedo motivo, anche perché ha prestazioni disumane, cioè
0: tipo?
2: Da 0 a 100 in 3 secondi, appunto è elettrica, non consuma, supera i 200 km orari, costa €1 milioni, insomma, che li ha di valori di cose positive,
0: è
2: a disposizione di tutti, ecco.
0: Sì.
2: No, comunque secondo me è stata meno insultata, ho tirato una lista delle, delle auto che sono state meno insultate.
0: Vai con la lista.
2: Tipo la Smart di fuori dal centro commerciale alle Befane, che ti faceva sembrare di avere un posto libero.
0: O
2: invece un posto libero, invece c'è la Smart, quella è stata diciamo sicuramente più insultata della Ferrari Luce. Poi per me è stata più insultata la Fiat Duna.
0: Ah, giusto. Per
2: Peg
0: la
2: Perego, perché
0: per Perego?
2: Il bimbo davanti a te che fai due all'ora sulla ciclabile, te che devi inchiodare perché lui va con la Peg Perego e due all'ora.
0: E poi
2: secondo me tra le auto anche l'autotune, l'autotune a Sanremo vi assicuro che è stato insultato per benino, per me oltre alla Ferrari anche l'autotune è stato insultato, poi per me è stata insultata anche la Brumde che ha un ps nella e per finire direi che è stata insultata anche la macchina calda che dove ti porta lo decide lei.
0: Ligabue.
2: Io me la immagino sta macchina di Ligabue che già negli anni 90 andava senza autista, o forse lui che era in gatta, no?
0: Può darsi.
2: Darei anche quella con cui davo 100 all'ora per trovare la bimba mia. Con questa incazzata disumana, Skyberry 24, buona giornata a tutti.
0: Ciao!

0: Finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti

0: mangiare basta.
1: Speriamo. Sappiamo che abbiamo sondaggiato esattamente il 15 di luglio e quindi voi direte: ma scusa, se l'avete già fatto, perché lo citate ancora? Perché sono rimaste fuori un po' di risposte alla domanda: se fossi una piadina, che piadina saresti? Tu lo sai?
2: La so.
1: Vedi?
2: La so. Ciao a tutti. Ciao. Contatto stabilito da Milena.
1: Ciao.
2: Allora, io se fossi una piadina sarei una piadina sfogliata.
1: Ok.
2: E quella tipica delle Marche, perché mi piace tantissimo. E potrei dire anche la mia farcitura, che sarebbe
1: cosa?
2: E che sarebbe salmone, Philadelphia e insalata.
1: Oh, light.
2: Ciao a tutti.
1: Ciao.
3: Se fossi una piadina, quale sarei?
1: Chiara. Cosa ridi?
3: Allora, non perché mi piaccia, perché non so nemmeno cosa sia, penso un formaggio, però adoro il modo in cui lo dite, quindi se fossi una piadina sarei di sicuro un crudo con lo squacquerone.
1: È vero, a Brescia non c'è lo squacquerone.
3: Vengo già apposta da voi per mangiare lo squacquerone. Mi adoro come lo dite, già mi fate morire.
1: Lo squacquerone.
3: Io voglio quella, sono quella, sono lo squacquerone.
4: Te non stai bene.
1: No, infatti.
5: Ciao Marco, ciao Arrivo, San Marino, sono Giambattista Frutto, un saluto anche a tutti quelli che giocano e si divertono con questo programma fantastico e dicono che piadina sarebbero. Io sarei il bosco mare. Perché?
1: Bosco mare,
5: perché? La piadina bosco mare è fatta così,
1: sì?
5: Mozzarella, more e gamberetti, è buonissima.
1: Davvero?
5: Vi saluto e vi auguro un gran bel pomeriggio. Buon divertimento a tutti. Ciao.
6: La domanda è solo una: perché
1: questi abbinamenti?
7: Contatto stabilito con Sandra Re dalle Basse Marche. Ciao Marco, ciao community.
1: Ciao.
7: Allora, la piadina di per sé è già buona così, però io l'ho ragionata così.
1: Vai, spiega.
7: Che mi devo far smozzicare da chiunque, quindi vorrei essere una piadina cattiva, che non piace a nessuno. Per esempio? Una piadina con l'impasto di farina di ceci, farina di grilli e cenere della carbonella, così dà pure quel bel colorino lì.
1: Che
7: così
1: schifo.
7: Fa schifo a tutti, non mi morde nessuno.
3: Che schifo!
7: E per i più piccoli anche la variante con la farina di fata.
1: Cioè?
7: Ovvero la polvere delle ali delle falene.
1: No!
3: Babba mia, che schifo!
8: Ci stabiliamo un contatto in summertime. And you can dance. For inspiration.

0: L'estate a San Marino si accende con Giovedì in Centro. Il 30 luglio il centro storico della Repubblica più antica del mondo vi aspetta per vivere serate speciali tra shopping, cultura e divertimento. Negozi e monumenti aperti fino a tarda sera, bar e ristoranti pronti ad accogliervi. Musica e intrattenimento dal vivo nei suggestivi angoli del centro storico per un'atmosfera tutta da vivere. Saranno attive corse straordinarie dell'elettromotrice AB03 del treno bianco-azzurro. Arrivare a San Marino sarà ancora più facile. Il servizio Shuttle Bus San Marino Rimini sarà attivo fino alle 23:15. Giovedì in Centro. Vivi San Marino sotto le stelle.
1: A San Marino Outlet lo shopping è un'esperienza da vivere. Sono arrivati saldi in oltre 50 boutique, con sconti fino al meno 50% sul prezzo outlet. Coccinelle, Liu Zhou Uomo, Under Armour, Twin Set, The North Face e tanti altri. E tutti i venerdì, concerti e shopping fino a mezzanotte. San Marino Outlet, a soli 15 minuti da Rimini. Cerco

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 23 agosto, fuori tutto Summer Edition. Samsung Galaxy A37 5G 128 giga a soli 349 euro. Free Shop, al passo con te.
2: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo. Solo da Panini.
3: Per la tua pubblicità. Per la tua pubblicità. 0549 88 20 06. Radio San Marino per il sociale.
4: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
5: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
4: Lascia che le cose belle continuino per sempre.

0: DNA.
1: E c'è anche Iro oggi qua su Stabiliamo un Contatto.
2: Ma che ora è?
3: Sbagliato cioè, l'orario.
1: No, no, l'orario è di Stabiliamo un Contatto.
3: Sei dopo le 13 se non sbaglio, o no?
1: Allora, sta cambiando questa settimana la programmazione perché ci sono gli internazionali di tennis.
3: Ma me ne sono reso conto, ma chi c'è la sera agli internazionali di tennis?
1: Ci siamo, sfortunatamente, per il pubblico, io e Mirko Zani.
3: Ma vuoi che non lo sappia, era così per fare la scena, per ricordare che anche questa sera, quindi non c'è la replica di Stabiliamo un Contatto.
1: No.
3: Ma c'è il collegamento direttamente dai campi del Fonte dell'Ovo, giusto?
1: È vero, tra l'altro tu vieni spesso e volentieri a quell'evento.
3: Sì, anche perché mi piace tantissimo il tennis, lo seguo e non solo per la moda di Jannik Sinner o di tutto quello che diciamo ha portato come indotto, come attenzione, ma proprio perché è un evento molto importante e soprattutto caratteristico della nostra estate, dell'estate 2026.
1: Le avete già fatte quelle su Sinner? Che è meglio non dargli fastidio perché sennò si innervosisce. Le avete già fatte tutte queste?
3: Bene, è il momento dei saluti. Grazie per averci seguito nel nostro appuntamento. Come avete capito, non ci sentiamo in replica, ma domani, come al solito, a partire dalle 16.
1: C'è una bella sinergia.
3: Tra di noi.
4: È battuta brutta.
1: Siamo questi.
3: Paolino, ma.

0: Su Radio San Marino, la domenica dalle 19 va in onda Republic. La musica, le interviste e le novità del mondo dell'hip hop insieme a D-Roll. Republic!
1: E subito amici, buon pomeriggio, se si può dire ancora pomeriggio, alle 17, perché quelli bravi mi dicono che alle 18 bisogna usare il termine buona serata. Vabbè, comunque sia, l'importante è stare insieme, e come se saremo insieme, perché da questo al momento fino alle 7:30 mi occuperò per esempio di chi di voi sta tornando dal mare o lo farà prossimamente, e chi invece non aspetta altro che uscire dal lavoro, manca quella mezz'oretta, qualcosa di più, vedremo insieme. A proposito di mare, io sinceramente sono di quelli che ama tantissimo da questo momento in poi, cioè aspettare il famoso romantico tramonto, magari come un aperitivo è l'ideale, però poi sono tante tanti gusti, noi li assecondiamo tutti quanti. A proposito di tante cose belle, dalle 18 immancabilmente anche questo pomeriggio si aprirà la nostra finestra, o meglio il nostro filo diretto con gli internazionali di tennis di San Marino, naturalmente si parla dei Challenger 125 ATP, e ancora una volta con Mirko e con Irol che ci raggiungeranno proprio da quelle parti. Intanto noi cominciamo così.
2: Estate.

L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web. Radio

Dagli anni 90 anche questa I Love You Always Forever, quelle promesse un po' importanti, molto importanti. Chi lo direbbe adesso? No, lo direbbero molti di voi che siete innamorati e questa cosa mi fa molto molto piacere. Amici, con questo caldo credo che tutti quanti o siamo attaccati al ventilatore o all'aria condizionata, dipende dai gusti, ma lo sapete che ci sono piccoli accorgimenti, magari semplici semplici, che possiamo tenere d'occhio per, non dico rinfrescare la casa troppo, ma almeno spingere l'aria calda fuori col ventilatore. Per esempio, noi abbiamo l'abitudine di piazzarcelo davanti al naso, io sono tra questi, e abbiamo sempre sbagliato perché pare che dovremmo metterlo un po' vicino alla finestra, appena indietro, perché in questa maniera cacceremmo l'aria calda che abbiamo dentro fuori, se non altro se non possiamo far entrare la frescura della montagna evitiamo che di bruciarci. Potrebbe essere questo un utilizzo, certo non cambia la vita, ma sono quelle piccole cose, tipo tenere le tapparelle chiuse durante il giorno per non far riscaldare muri e mobili, che non ci fanno stare veramente in un posto glaciale, ma magari non si, insomma, moriamo un po' meno.

One Republic su Radio San Marino 17:15. Il massimo che sentirete dalla mia bocca canterina è questo. Basta. E per vostra fortuna facciamo cantare gli artisti, che è meglio. Ma faremo cantare anche lo sport, per così dire. Lo ricordiamo perché siamo in piena settimana degli Open di tennis di San Marino. C'è grandissimo fervore, non solo sportivo, ma anche di costume. Perché sappiate, lo sappiamo benissimo, che intorno a questo sport elegante e si muove tutto un mondo. Peraltro, insomma, c'è una grande popolarità di ritorno negli ultimi tempi per ovvi motivi, per cui il tennis va alla stragrandissima. Ricapitolando, in questo momento in televisione, sui nostri canali televisivi di San Marino RTV, ci sono in onda proprio le dirette degli incontri. Noi invece dalle 18 avremo questo filo diretto con Mirko e con Irol, che invece sono direttamente lì sul campo e ci faranno appunto respirare non solo il colore, risultati, tutto quello che circonda questo mondo. Se poi siete dalle parti del centro tennis Cassa di Risparmio San Marino a Fonte dell'Ovo, io vi invito veramente a partecipare visivamente, perché è un'altra cosa vivere live questo evento. Intanto noi viviamoci la musica su Radio San Marino. C'è Harry Styles.

Gianluca Grignani, va bene, ci ha sempre divertito questa canzone sul filo dell'ironia e l'irriverenza che poi è la cifra della sua personalità. Parliamo invece di cose importanti, importantissime, cioè il turismo sostenibile, che sembra uno slogan, invece se vai nel nord Europa scopri che questa cosa è vera, l'hanno trasformata in qualcosa di molto concreto, perché hanno avuto a Copenaghen un'idea molto semplice. Tu vieni a visitare la città, che è bellissima, poi invece di essere solo il classico turista che passa e se ne va, puoi diventare in qualche modo parte della vita di questa città. Per esempio, scegli di andare in bicicletta, parentesi, Copenaghen è piena di piste ciclabili dovunque, e quindi lasci l'auto, bene, ottieni un premio, ottieni proprio degli ingressi in concerti, eventi. Poi, se muovi con mezzi ancora sostenibili, tanto più. In ogni caso, se dai una mano per mantenere gli spazi puliti e precisi, ricevi degli incentivi, vantaggi. La cosa bella è che non è un obbligo, non ci sono multe, diciamo che nessuno ti obbliga a fare qualcosa. Ti dicono semplicemente: se fai questo tipo di scelta, noi la valorizziamo. E secondo me è un approccio completamente diverso, cioè si parla di collaborazione più che di regole ferre. E mi viene poi ovviamente da pensare alle nostre località, perché sono ad ampio respiro turistico, evidentemente, soprattutto d'estate. Immaginate se chi arriva in vacanza ricevesse un piccolo premio per usare la bici, dove si può evidentemente, o per andare in spiaggia a piedi, per raccogliere qualche rifiuto qua e là trovato sulla battigia, e poi riceve appunto un ingresso per una discoteca. Magari non risolverebbe tutti i problemi, però sarebbe già un modo, secondo me, di far sentire il turista un po' meno turista, ma parte della comunità, quindi non soltanto di passaggio, perché poi c'è sempre uno scambio, se ci pensate. Però idee semplici che a volte fanno davvero la differenza. E voi in vacanza, domanda, mi sareste disposti a cambiare qualche piccola abitudine se in cambio ci fosse una qualcosa, un'esperienza speciale, un incentivo, un piccolo premio? Fatemelo sapere. 335 104 1027. Intanto c'è Tame Impala.

0: una bibita fresca, un gelato e la Summer Compilation di Radio San Marino. Tra poco.
1: Nonna, sono io, ho cambiato numero, ho avuto un incidente, mi servono 1500 euro subito e ti prego non dire niente a nessuno, è urgente.
2: Se un familiare ti chiede soldi da un numero che non conosci, fermati. Tuo nipote usa il numero che hai già in rubrica. Non mandare soldi a numeri nuovi.
3: Nonna, sto bene. Hai fatto bene a chiamare il mio numero di sempre.
2: In caso di dubbio, chiudi il messaggio e chiama tu il numero vero di tuo figlio o di tuo nipote.
4: La voce può ingannare. I numeri no. Chiudi. Verifica. Chiama 112 se hai dubbi.
5: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le segreterie di Stato per la giustizia, per gli affari interni, per l'industria, artigianato e commercio.
6: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale. Per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
7: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo, solo da Panini.
8: Tre giorni, un'intera città che cambia volto. Dal 31 luglio al 2 agosto torna lo SMIAF, San Marino International Arts Festival. La 19esima edizione porta nel centro storico della Repubblica di San Marino spettacoli di strada, musica, mostre, un'intera area dedicata al benessere, street food, mercatini e tantissime esperienze da vivere. Il tema 2026 è trasformazione, perché ogni incontro, ogni artista e ogni emozione possono cambiare il tuo sguardo sul mondo. Scopri il programma completo sui social e sul sito ufficiale. Ti aspettiamo allo SMIAF.
9: L'acqua è preziosa. Proteggila con semplici gesti.
10: Riduci i minuti sotto la doccia. Ripara il rubinetto che gocciola e monta un rompigetto. Riutilizza l'acqua del lavaggio di frutta e verdura. Chiudi il rubinetto mentre lavi i denti. Fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
9: L'acqua è preziosa. Non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i servizi pubblici con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro.
11: Ci sono artisti che riescono a prendere la tradizione e a farla suonare incredibilmente attuale. Ce n'è uno giovanissimo, si fa chiamare Napoleone e arriva da Napoli perché mescola insieme la canzone d'autore, sonorità super moderne, poi ha un modo di raccontare le emozioni che sa essere molto diretto. Insomma, si sta costruendo il suo percorso un passo alla volta con questa personalità che è molto riconoscibile. Questa è l'ultima canzone, una delle più fresche del momento, Napoleone con Cucù Marie.
12: Ascolti i successi.

Quanto elegante questa canzone, ma fresca allo stesso tempo. Napoleone, Cucù Marie, e intanto vi ricordo che fra non moltissimo, dopo le 18, ci sposteremo idealmente sui campi da tennis di San Marino, perché sta continuando proprio in questi minuti il grande appuntamento con ATP Challenger 125, ragione per cui saremo nuovamente live dal centro tennis Cassa di Risparmio di Fonte dell'Ovo, dove sulla terra rossa si stanno sfidando tantissimi giocatori che sono pronti a conquistare punti importanti. Ricordiamo che questo torneo, per essere un tantino attenti anche alla parte del premio, è veramente prestigioso, 203.900 euro in palio. In ogni caso ci saranno i nostri collegamenti con Mirko Zani, con Irol, proprio per raccontarvi l'atmosfera, le partite certamente, le curiosità, insomma tutto quello che succede dentro e fuori dal campo. Quindi rimanete con noi, perché appunto dopo il 18 entriamo nel cuore del torneo, e intanto il cuore della musica vi regala la Summer Compilation con Gaia di Bossa Nostra, American Authors di Best Day of My Life. Cominciamo con Ricky Martin.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
1: New Play. Settembre, due settimane.

A San Marino Outlet lo shopping è un'esperienza da vivere. Sono arrivati i saldi in oltre 50 boutique, con sconti fino al meno 50% sul prezzo outlet. Coccinelle, Liu Zhou Uomo, Under Armour, Twin Set, The North Face e tanti altri. E tutti i venerdì, concerti e shopping fino a mezzanotte. San Marino Outlet, a soli 15 minuti da Rimini. Cerco

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 23 agosto, fuori tutto Summer Edition. Samsung Galaxy A37 5G 128 giga a soli 349 euro. Free Shop, al passo con te.
2: L'estate a San Marino si accende con Giovedì in Centro. Il 30 luglio il centro storico della Repubblica più antica del mondo vi aspetta per vivere serate speciali tra shopping, cultura e divertimento. Negozi e monumenti aperti fino a tarda sera, bar e ristoranti pronti ad accogliervi. Musica e intrattenimento dal vivo nei suggestivi angoli del centro storico per un'atmosfera tutta da vivere. Saranno attive corse straordinarie dell'elettromotrice AB03 del treno bianco-azzurro. Arrivare a San Marino sarà ancora più facile. Il servizio Shuttle Bus San Marino Rimini sarà attivo fino alle 23:15. Giovedì in Centro. Vivi San Marino sotto le stelle.
3: Per la tua pubblicità. Per la tua pubblicità. 0549 88 20 06.
1: Lost and Found, un viaggio senza tempo con la più bella musica dance selezionata da Fabio Corifaz. Lost and Found, ogni sabato sera dalle 22 su Radio San Marino Classic, la radio dei grandi.
4: Oh, la prossima canzone, quando uscì, fece molto discutere i fan di Lucio Battisti, perché rappresentava veramente un lato nuovo del suo percorso. Dopo anni di grandi melodie e di testi particolari che sono entrati nella storia, quella volta Lucio stava cambiando pelle perché sentiva proprio l'influenza della novità. Questa è Nessun Dolore.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che sta.

0: complicated, invece una cosa semplicissima per noi, oltre che fonte di grande piacere, è avviare subito anche per oggi i nostri ping pong direttamente con la terra rossa del centro tennis Cassa di Risparmio di Fonte del Lobo a San Marino, perché sono in corso, lo sapete, ormai i mitici internazionali di tennis del circuito ATP Challenger 125, e chi meglio di Mirko Zani e Irol ci possono dare supporto in questo senso. Ciao ragazzi!
1: Tutti!
0: Ecco,
1: chi meglio? Tutti,
0: tutti voi, però, ovviamente.
1: Siamo stati scelti noi, a questo punto dovete accontentarvi.
0: Ma assolutamente. Bene, allora, oltre al fatto che le temperature si stanno aumentando, e non soltanto sotto il profilo meteo, ma penso a quello agonistico, quali aggiornamenti, soprattutto per entrare subito nel mood della serata, ci potete dare?
2: Allora Gigi, intanto un saluto a te e agli ascoltatori. In questo momento Gaubas Olivieri stanno tenendo il loro match in vantaggio, Gaubas. Poi questa sera ci saranno degli altri match interessanti, perché ci sarà Maestrelli, l'italiano, contro Varejas, e anche Monteiro contro Pellegrino, che diciamo è il match del giorno. In più ti avviso Gigi, oltre a tanto tennis qui al centro di Fonte dell'Ovo, ci sarà anche musica questa sera con Players Party.
0: E tradotto?
2: Insomma, ci saranno DJ set di Rudy J, Pierluigi Berardi, Martin Minotti, insomma tanti DJ, tanta musica e tanti giocatori che prenderanno una piccola pausa da questo torneo.
3: Esatto, il tutto è legato ovviamente al Symbol, che tu sai perfettamente Gigi, che è uno dei locali, proprio scusa il gioco di parole, però uno dei locali simbolo di San Marino,
0: sì.
3: Un locale che ha scritto la storia della dance a San Marino, quindi ci sarà anche lui, e ci ha promesso uno dei pezzettini importanti del Symbol, Marco Corona, di fare un passaggio dalle nostre parti per venire a dire due cose sulla serata di questa sera.
0: Quindi agguantatelo, perché quello scappa, dovete essere molto veloci, beh, esatto. Lui è in dinamico. Bene,
3: si
0: allora
3: annuncia un pomeriggio ricco di ospiti, ricchi premi e cotillon.
0: Naturalmente, ecco. Poi ci spiegherai sti cotillon, perché non si è mai capito cosa sono. Comunque siamo sicuri che ci divertiremo un mondo con voi ragazzi, e so che avete delle sorprese neanche fra troppo tempo. Non possiamo dire niente per il momento, giusto?
3: No, non spoilerare.
0: No, assolutamente. Ciao ragazzi, a dopo. Ciao.
2: A dopo, ciao.

0: L'emozione della musica, zucchero, puro amore e pura bellezza, lo sport del tennis che unisce ovviamente momento agonistico con grande eleganza. Ricordiamolo sempre che noi stiamo seguendo con molto orgoglio gli ATP Challenge 125 di San Marino ed è lì che vi riportiamo nuovamente con Mirko Zani. Che succede, Mirko?
1: Ciao Gigi, intanto buon pomeriggio e ben ritrovati dal centro tennis Cassa di Risparmio di Fonte dell'Ovo a Montecchio, dove si stanno svolgendo i 33esimi internazionali di tennis. Io a questo punto ho pensato di chiamare vicino a me un maestro federale di tennis che conosco molto bene, si chiama Luca Casanova, è maestro e capitano della squadra di serie C e B del Tennis Club di Riccione. Ciao Luca, benvenuto.
2: Ciao Mirko, grazie mille, buonasera a tutti, è un piacere.
1: Io sono curioso di alcune cose, per esempio si parla tantissimo, Luca, di questo effetto Sinner. Sì. Allora, come è cambiato il tennis e il tuo mestiere in particolare dopo l'effetto Sinner?
2: Allora, il

0: Tennis in realtà non è proprio cambiato, è cambiata la domanda, è cambiato l'entusiasmo, c'è molto entusiasmo adesso intorno a questo sport, è uno sport in crescita, vive adesso il suo momento d'oro e per questo è cambiato, abbiamo richieste di tantissimi bambini che vengono a chiederci di giocare, e in questo è cambiato.
1: Da che cosa riesci a capire se un ragazzo, un ragazzino, un bambino può fare agonistica? Quali sono i segnali che ti arrivano? Se questo andrà avanti o questo il tennis lo può fare solo nei circoli per divertirsi?
0: Allora, innanzitutto la cosa che un ragazzino deve fare è divertirsi. Per Bravo. I primi anni deve divertirsi, deve avere pazienza, l'ambiente lo deve sostenere, deve crescere. E poi chiaramente se ha delle qualità il maestro deve essere bravo a riconoscerle e a capire che questo ragazzino può fare l'agonista, può fare il professionista, non tutti lo diventeranno, però noi dobbiamo essere bravi a dare una via corretta a tutti per far tenere loro il piacere di giocare. Poi dopo se un ragazzino ha spiccate doti dobbiamo, dobbiamo dargli la possibilità con allenamenti mirati di poter crescere e di raggiungere un certo livello.
1: Allora, nel calcio i genitori dei ragazzini danno degli esempi che non sono sempre edificanti. I genitori invece dei ragazzini che giocano a tennis, come si comportano?
0: I genitori dei tennisti spesso hanno fretta. Hanno fretta con i piccolini, hanno fretta di vincere le partite, di vincere il punto e di vincere il torneo. E questa è la cosa più sbagliata che possa esistere, perché in fase di formazione un ragazzino deve perdere, deve imparare a giocare, deve imparare a perdere, deve imparare a gestire le emozioni anche negative, perché il tennis è uno sport che ti fa perdere molto, nel senso che in un torneo di 64 giocatori un giocatore vince il torneo e gli altri perdono, e quindi il genitore deve capire che in una fase soprattutto quando i bimbi sono piccolini bisogna avere pazienza, bisogna avere pazienza, bisogna accettare l'errore, il ragazzino deve sbagliare per poter migliorare. E questa qui è la cosa che mi sento di dire ai genitori, di avere pazienza.
1: Meraviglioso, questa cosa è molto. Tu pensa, Gigi, che Luca ha avuto un unico fallimento nella sua carriera e sono io.
2: Ma dai, ma dai, ma dai!
1: Ha puntato su di me, ma gli è andata malissimo. Senti, qual è la mania più assurda che hai visto in un tuo allievo? Tu sai che Nadal aveva quella delle bottiglie, Sinner è fanatico dell'ordine. C'è una mania che hai visto in un tuo ragazzino che ti colpisce?
0: Urca, Mirko, qui è una domanda
1: quella più
0: tosta,
1: assurda,
0: eh?
1: Quella più assurda.
0: Ah, non lo so, però io conosco ragazzi che giocano con le stesse mutande per tutta la settimana.
1: Posto perfetto.
0: Finché non perdono.
1: È meraviglioso. Comunque, allora, io ho fatto promettere solennemente a Luca Casanova che tornerà ai nostri microfoni, quindi ci racconterà altre cose. Abbiamo altre domande pronte per lui, ma non le bruciamo tutte oggi. Avremo modo comunque di rincontrarlo. L'unica cosa che ti posso dire, lasciandoti in questo, per questo primo spazio che abbiamo avuto insieme, è che con Sinner e con te il tennis italiano è nelle mani buone.
0: Grazie mille, grazie Mirko, e grazie all'organizzazione di questo torneo che offre sempre un ambiente sano e molto bello per i ragazzi da, che vengono a vedere, insomma, e vivono bene l'ambiente.
1: Grande Luca Casanova, grazie.
0: Grazie.
1: Gigi, la linea può tornare a questo punto alla musica e a te.
2: Certo, grazie ancora di questo bel momento, è stato molto piacevole sentire, insomma, dalla viva voce di chi questo sport lo pratica e lo fa amare anche gli altri. Prossimo collegamento fra pochino, intanto arrivano i pinguini tattici nucleari.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate!

0: da brividi, Sam Smith, Stay With Me, la meraviglia della musica su Radio San Marino, la meraviglia dello sport e del tennis in modo particolare, perché questa settimana, soprattutto questa fascia oraria serale, è dedicata a questo sport incredibile che è rappresentato al meglio proprio in questo periodo in Repubblica grazie all'ATP Challenger 125. Fra non moltissimo, secondo me, avremo anche modo nuovamente di ricollegarci proprio da Fonte dell'Ovo, ma intanto da queste parti, amici, a proposito di musica di grande qualità, arrivano MGK e Wiz Khalifa che se la ridono.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: una bibita fresca, un gelato e la Summer Compilation di Radio San Marino. Tra poco. L'acqua è preziosa. Proteggila con semplici gesti.
1: Riduci i minuti sotto la doccia. Ripara il rubinetto che gocciola e monta un rompigetto. Riutilizza l'acqua del lavaggio di frutta e verdura. Chiudi il rubinetto mentre lavi i denti. Fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
0: L'acqua è preziosa. Non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i servizi pubblici con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro.
2: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica.

0: Informatica, una squadra al tuo fianco.
1: Tutto quello che stai cercando lo trovi da Blackjack. Blackjack è edicola, tabacchi, cartoleria, copisteria. E all'interno, oltre a tabacchi e giornali, trovi tanti articoli per la scuola, l'ufficio e valori bollati. In più, fotocopie e rilegature. Da Blackjack, prodotti di bellezza, bigiotteria, articoli realizzati manualmente, unici ed esclusivi, giochi, peluche e tante altre novità. Vieni e scoprile da Blackjack. Via Consiglio dei 60, numero 162 a Dogana, Repubblica San Marino.
2: Vieni a scoprire le nostre offerte. Cerca il bollino verde. Massimo risparmio. Cerco

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 23 agosto, fuori tutto Summer Edition. Samsung Galaxy A37 5G 128 giga a soli 349 euro. Free Shop, al passo con te.
2: Buongiorno signora, sono della sua banca. Il suo conto è stato bloccato per un problema di sicurezza. Mi dica subito il codice che riceve via SMS, altrimenti rischia di perdere tutti i suoi soldi.
3: Se qualcuno al telefono ti mette fretta e ti chiede codici o PIN, fermati. La banca non ti chiede mai PIN o codici per telefono. Mai. Chiudi la chiamata, prendi la tua carta e chiama tu il numero ufficiale della banca, quello scritto sulla carta o sull'estratto conto.
4: Se ti mettono fretta, è sospetto. Chiudi, verifica, chiama. Per ogni dubbio, parla con la tua famiglia o chiama il 112.
5: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le Segreterie di Stato per la Giustizia, per gli Affari Interni, per l'Industria, Artigianato e Commercio.
6: Vi voglio fare conoscere un nome assolutamente nuovo, perché arriva dall'altra parte dell'oceano, però ha un modo di raccontare le emozioni molto personale. Si chiama Stella Lefty e arriva da una città importante per la musica, Boston, perché è piena di club piccoli, dopo poi nascono nuovi talenti fino ai grandi palchi. Sarà così anche per lei? Glielo auguriamo, perché si sta costruendo un suo percorso poco a poco, un passo alla volta, e noi ci sentiamo questa canzone che è proprio un omaggio alla sua città, Boston.

0: Una bella ballata in salsa un po' country per Stella Lefty, nuova canzone, nuova artista, questa era Boston.
1: Caccia al prezzo. La rubrica dei consumi di Radio San Marino.
0: Da Titancop trovi tanti prodotti scontati e con le tessere del risparmio dai maggior valore alla tua spesa. Più sconti e tantissimi vantaggi per i soci Titancop fedeli di più. Per tutti i clienti, freschissimi Titancop. Formaggio meticcio misto San Patrignano a 17,50 euro al chilo. Per tutti i clienti fedeli di più, feta DOP cubetti Zorbas a soli 5,90 euro. Ti diamo appuntamento alla prossima rubrica dei consumi di Radio San Marino e ti ricordiamo che con Titancop compri bene, spendi Smack. E se sei socio fedeli di più, la convenienza aumenta. Titancop, la tua spesa sicura sempre, a Dogana anche la domenica. E tutti pronti invece per gustarci una bellissima summer compilation prima di passare ai campi di tennis con Giselle di Mash Me Di Pil, Pras Michel, cominciamo con La Mosca Tse Tse.

0: Las Michelle dagli anni 90, fine anni 90, in questo caso è un crossover col nuovo millennio per Ghetto Superstar qui su Radio San Marino, e noi siamo assolutamente intenzionati a volare sui campi da tennis, in particolare uno, quello di Fonte dell'Ovo. In realtà ce ne sono più di uno in questo bellissimo centro tennis Cassa di Risparmio, ma chi meglio di Irol ci può subito far sentire le emozioni in diretta, eh?
1: Ci sono, Gigi, un saluto a te e a tutti gli ascoltatori. Esatto, hai detto benissimo. Ho il piacere, tra l'altro, di essere con un tennista sammarinese, il nostro Marco De Rossi, che ci tengo a salutare, abbracciare forte.
2: Buonasera a tutti, grazie, tutto bene, sempre bello.

0: Passare qui in famiglia, quindi è un gran piacere.
1: Sì, perché devi sapere, Gigi, che tra tutti questi internazionali anche che abbiamo fatto qua a Fonte dell'Ovo, per Marco non è sicuramente la prima volta qua, è diventato un po' della famiglia. E allora ti vorrei chiedere, per un tennista di San Marino, perché è appassionato di questo sport, chi sta facendo anche lavori a 360 gradi attorno al giocare, che cosa significa l'ATP 125 qua a Fonte dell'Ovo?
0: Ma è sicuramente un grandissimo torneo, una grandissima opportunità, no, per San Marino ospitare un torneo di questa, diciamo, caratura. Anno in anno, diciamo che il livello si sta alzando sempre di più, infatti abbiamo avuto giocatori che poi sono transitati qui sul Titano e hanno raggiunto anche le prime 10 posizioni mondiali, come Rune, come tanti altri, Arnaldi, insomma, Cobolli, tanti nomi che sicuramente anche in questo momento, già prima ma in questo momento ancora di più, stanno dominando, diciamo, nel settore ATP.
1: È vero, Rune è uno di quelli che mi è capitato anche di vedere negli ultimi anni tante volte. E invece volevo chiederti, che cosa hai combinato in questo anno in cui non ci siamo sentiti, che cosa hai fatto di buono?
0: Allora, io in questo momento sto lavorando come allenatore alla Galimberti Tennis Academy a Cattolica, quindi sono ancora in veste di coach. Diciamo che sto seguendo il settore professionisti, quindi le cose stanno andando anche molto bene, tanti ragazzi, belle soddisfazioni, quindi non sono più, ecco, con un giocatore singolo come ero prima, ma sto lavorando in un contesto di academy.
1: Il nostro Marco De Rossi. E volevo chiederti, allora, ieri sera eliminati Cecchinato e Forti, che comunque due italiani, tra l'altro Forti avrei voluto conoscerlo meglio, di Cesenatico, e un feedback su queste prestazioni?
0: Allora, Franci è un ragazzo che si allena da noi proprio in accademia, quindi è un ottimo ragazzo, ha giocato anche un'ottima partita comunque con un giocatore che è già stato primi 50 del mondo, tanta esperienza, già fatto molto bene in tutti i livelli, un pochino anche a livelli anche più alti. Ha giocato una bella partita, era contento, peccato nel secondo set che comunque lo aveva riagganciato, aveva avuto anche occasioni, e poi un po' nel tie break, un po' la fatica anche del passare dalle qualificazioni e altre cose, però è stato molto contento ed è un bravissimo ragazzo e si merita anche questo risultato, nel senso, Cech, voglio dire, lo conosco bene, è super giocatore tuttora, è stato 16 del mondo, ha battuto Djokovic a Parigi, semifinale, nel senso, è sempre un bel vedere.
1: Benissimo, e siccome l'ho chiesto un po' a tutti gli ospiti che sono passati di qua, poi chiederlo a te fa ancora più effetto. Un pronostico su un eventuale vincitore di questi ATP 125 San Marino?
0: Lo dico soprattutto, cioè anche per amicizia, Pellegrino.
1: Pellegrino, grande, che abbiamo visto anche poco fa qua. Ringrazio di cuore il nostro Marco De Rossi, magari se ripasserai in questi giorni,
0: certo,
1: passerai a trovarci. Io, Gigi, ti restituisco la linea.
2: Grazie intanto, grazie al tuo preziosissimo ospite che ci ha fatto veramente sentire emozioni di prima mano, possiamo dire, proprio si sentiva lo spirito agonistico e sportivo, fantastico. Prossimi appuntamenti fra poco.

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 23 agosto, fuori tutto Summer Edition. Samsung Galaxy A37 5G 128 giga a soli 349 euro. Free Shop, al passo con te.
2: A San Marino Outlet lo shopping è un'esperienza da vivere. Sono arrivati saldi in oltre 50 boutique, con sconti fino al meno 50% sul prezzo outlet. Coccinelle, Liu Zhou Uomo, Under Armour, Twin Set, The North Face e tanti altri. E tutti i venerdì, concerti e shopping fino a mezzanotte. San Marino Outlet, a soli 15 minuti da Rimini.
3: Ehi, sì, dico a te, lo sai che più me è il negozio giusto al momento giusto che ha tutto per te? Prodotti per la pulizia della tua casa, igiene personale e bellezza. Più me è molto di più per te.
4: Dal 13 luglio al 2 agosto, Foxy carta cucina 2 rotoli a soli 1,69 euro.
5: L'estate a San Marino si accende con Giovedì in Centro. Il 30 luglio il centro storico della Repubblica più antica del mondo vi aspetta per vivere serate speciali tra shopping, cultura e divertimento. Negozi e monumenti aperti fino a tarda sera, bar e ristoranti pronti ad accogliervi. Musica e intrattenimento dal vivo nei suggestivi angoli del centro storico per un'atmosfera tutta da vivere. Saranno attive corse straordinarie dell'elettromotrice AB03 del treno.

0: o bianco-azzurro. Arrivare a San Marino sarà ancora più facile. Il servizio Shuttle Bus San Marino-Rimini sarà attivo fino alle 23:15. Giovedì in centro. Vivi San Marino sotto le stelle.
1: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
2: Ogni mercoledì sera su San Marino Classic, Funky Feeling, un viaggio nella musica funk and disco proposta e mixata dal DJ e produttore Corrado Alunni. Funky Feeling, ogni mercoledì dalle 22 alle 23. San Marino Classic, la radio dei grandi.
3: Oh, estate 1986, una di quelle veramente indimenticabili, perché c'erano moltissime canzoni che sono rimaste nella memoria. Vi parlo di questo ragazzo che aveva già conquistato il pubblico un po' prima grazie a un famoso spot dei Jeans, avete capito? E poi è arrivato il successo mondiale anche grazie a Madonna che lo produsse. Nick Cannon, Each Time You Break My Heart.
4: Rivivi insieme a noi le

0: Allora, sono le 19, tempo di aggiornamenti.
1: Radio San Marino. Le notizie.
2: Buonasera da Nicole Ciotti. Il Congresso di Stato ha prorogato al 31 agosto le misure di sostegno per contrastare il caro carburanti nel territorio sammarinese. Si tratta di un taglio dell'accise da 10 centesimi al litro per benzina e gasolio e da 5 centesimi al chilogrammo per il GPL. Confermato inoltre lo sconto sulla SMAC con l'aumento a 20 centesimi al litro della ricarica per i possessori della tessera. Rimaniamo a San Marino per parlare di autonomia idrica ed energetica. Prende forma l'intesa con il Comune di San Leo, primo passo concreto dopo la convenzione stretta tra la Repubblica e l'Emilia-Romagna. Al centro del piano del governo il potenziamento dell'invaso del Lago Torello per combattere la siccità estiva. Investimenti anche in un nuovo progetto fotovoltaico per accelerare sulle risorse strategiche. Scatta oggi l'Earth Overshoot Day 2026, la data che segna il momento in cui l'umanità ha consumato le risorse naturali che la Terra è in grado di rigenerare in un anno. Da oggi al 31 dicembre vivremo infatti di risorse oltre la capacità di rinnovo del pianeta, entrando in debito ecologico. Secondo il WWF consumiamo quanto 1,73 pianeti Terra. Città più efficienti, verdi e sostenibili possono contribuire alla riduzione della nostra impronta ecologica. Carceri, la Camera dei Deputati ha dato il via libera definitivo al disegno di legge che consentirà di mandare agli arresti domiciliari i detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti. Il provvedimento punta a combattere il sovraffollamento delle carceri italiane e si stima che interesserà circa un detenuto su sei. Per accedere ai domiciliari sarà necessaria l'adesione a programmi di cura, mentre la condanna da scontare non dovrà essere superiore a 8 anni. Gli esteri, la guerra tra Russia e Ucraina sconfina dopo che dei frammenti di missile, probabilmente di provenienza russa, sono stati ritrovati in Polonia, vicino alla città di Lublino, dove l'impatto ha provocato un cratere di

10 metri. Il missile sarebbe caduto per errore in territorio polacco durante massicci attacchi russi sull'Ucraina. La violazione dello spazio aeronato ha portato all'attivazione delle difese aeree e terrestri dell'alleanza. Ora lo sport. Con il tennis cade un'altra testa di serie al San Marino Open e la numero 2 Otto Virtanen. Il finlandese cede in due set al kazako Timofey Skatov negli ottavi di finale con punteggio 6-2, 6-4 a favore dell'avversario, autore di una grande rimonta nel secondo parziale. Altre tre le gare in programma.

0: La musica dei Maroon 5, Won't Go Home Without You, canzone che ci ha riportato al 2007, ma la musica ci porta verso il tennis, quindi ci porta inevitabilmente verso Fonte dell'Ovo, dove in postazione c'è Irol. Sei presente?
1: Esatto, presentissimi, intanto che sta andando avanti la partita, Mirko, appunto, tra abbiamo visto questi due giocatori ora in campo, che sono l'italiano Maestrelli e Varillas. Tra l'altro in questo momento c'è un tie break, giusto? Si chiama così questo momento della gara, Christian?
2: Esatto, il tie break.

0: il tie break, tra l'altro chiamiamolo una sorta di rigori, perché comunque è un momento della partita molto serrato che può andare bene all'uno e può andare bene all'altro, insomma.
1: Bene, bene, quindi sta andando avanti la partita sul centrale, naturalmente aspettiamo il match di questa sera Monteiro-Pellegrino, ma aspettiamo anche il Players Party, e insieme a Criqua abbiamo portato uno dei protagonisti del Players Party, che sarebbe il nostro DJ Pilu. Pilu che gioca in casa, perché Radio San Marino, tu sei di città, io ti conosco da quando ci vedevamo alla Janisse a mangiare i gelati, e quindi insomma... Adesso sei DJ qua al tennis.
2: Esatto, diciamo che io e Iro abbiamo un'amicizia che è nata tantissimi anni fa, forse grazie ai gelati dalla Janisse che ci siamo conosciuti lì. E stasera appunto giochiamo in casa, è un onore insomma suonare qua anche per il Players Party organizzato dal Symbol. Abbiamo un grandissimo ospite, Rudy J, grand DJ che viene da Bologna. E vi aspettiamo stasera dalle 10 in avanti, 10 e mezza in avanti, facciamo festa fino alle 2.
1: Esatto, dopo la partita appunto Monteiro Pellegrino dovrebbe partire questo super DJ set.
0: Io vorrei fare una raccomandazione da presidente del club.
1: Ok.
0: Mi raccomando, stasera, siccome è ambientata sul campo 7, ecco, quindi saremo direttamente su un campo da tennis in terra rossa, mi raccomando, ballate, ma ballate piano.
1: Piano.
0: Muovete i piedi piano.
1: Ma lo possiamo dire che tu hai la sveglia domani per venire a vedere come ridurranno il campo da tennis?
0: Io domattina sono qua alle 7 a vedere in che stato è quel campo.
1: Umarell.
0: Sì, bravo, esatto.
1: Benissimo. Tra l'altro, Mirko, diciamo appunto ai nostri ascoltatori che oltre al bellissimo tennis qui a Fonte dell'Ovo, questa sera un gran players party con tanto di DJ nel campo da tennis. Ed è credo una delle prime volte che succede una cosa del genere, sicuramente a San Marino. Quindi ringraziamo anche Dragon Valley, ci teniamo a salutare Bat e tutta la crew, vero Pilu?
2: Esatto, il gruppo è nato da ormai un annetto, Dragon Valley, Gianluca Battazza, Marte Minotti e me, Pierluigi Berardi, e ripeto, vi aspettiamo perché un evento così a San Marino non è mai stato fatto dentro un campo da tennis, quindi sicuramente verrà bene, vi aspettiamo.
1: Mirko,
2: il mio collega mi ha detto che non dovete ballare piano, correggo, ecco, dovete ballare tanto,
1: ecco,
2: perché il DJ vuole che la gente balli.
1: Mirko, te verrai giù?
3: Certamente, beh, figurati. Quindi, però non posso mettere i tacchi a questo punto, suppongo.
0: No, allora, in realtà anche per i tacchi c'è la soluzione.
3: Ah, ecco, vedi?
0: Anticipata, però non so sinceramente come sarà. Mi dicono che per chi porta i tacchi, quindi anche tu,
3: sì,
0: ci sarà la pallina da tennis da infilare sul tacco per non rovinare il campo. Quindi sono proprio curioso di vedere.
1: Sai,
0: come
1: immaginati
0: sarà
1: una ragazza che si tira perfettamente.
0: Sì, poi con quella pallina oscena.
1: Poi gli dicono: guarda, ti devi mettere la pallina da tennis.
0: In effetti.
1: Vedremo delle cadute anche magari.
0: Probabilmente, sì, so. Dai, okay, ma okay, noi saremo lì a raccoglierle.
1: Eccolo. Esatto. Che ci vuoi fare?
3: Sarà uno di quei casi dove l'occhio di falco subito sarà utile per vedere chi cerca di uscire. Va bene.
0: Io poi c'ho anche gli occhiali, quindi vedo ancora di più.
3: Perfetto, meraviglioso, fantastico.
0: Gli uomini lasceremo cadere a terra, le donne le raccattiamo.
3: Vedi?
1: Cosa ti devo dire, Mirko?
3: Niente, questo è il mood.
0: Si è rovinato anche oggi la diretta radio.
3: No. Perfetto, termina qua il nostro appuntamento con Fonte dell'Ovo, noi ci risentiamo.
1: No, proprio tutta la settimana.
0: No, questo è un centro di recupero, non è la Fonte dell'Ovo.
3: È un RSA.
1: Fonte dell'Ovo, sabato del Toscano.
0: Di recupero.
1: Fonte dell'Ovo.
0: Fonte dell'Ovo.
3: Fonte dell'Ovo.
0: Sarebbe proprio toscano, perché ovo.
3: Sì, sì. Ma è proprio un castello, il castello fiorentino, no? Cioè abiti a Fiorentino, cioè per quello che parli così.
0: Ma che avrei voluto,
1: Mirko,
0: ma
1: bella questa.
0: Non mi ci hanno voluto, sono a San Marino città.
3: Va bene, a posto.
1: Sapete invece dove mangiano i sammarinesi?
0: Vai.
1: Domagnano.
3: Perfetto, okay. Termina qua davvero a questo punto.
0: Con questa proprio si può chiudere, staccare tutti i jack, i fili.
1: Stavo riciclata.
3: Non abbiamo neanche toccato il fondo, qui abbiamo proprio cominciato a scavare. Ci sentiamo tra pochissimo, grazie agli amici di Fonte dell'Ovo. Noi riprendiamo la linea e la passiamo immediatamente agli articolo 31.

0: Funky.
1: Funky.
0: Funky.
2: Qua. 1996. J-Ax e DJ Jed ancora insieme. E siamo tornati.

0: Interrompiamo la bellissima voce di Noemi perché ci chiedono con urgenza la linea da Fonte dell'Ovo, perché a fianco di Irol c'è un giocatore che stiamo attendendo da un po' di tempo e che questa sera sarà il piatto forte della giornata tennistica lì al centro tennis Cassa di Risparmio. Chi hai al tuo fianco, Irol?
1: Mirko, bella pescarmi in freestyle così, però io sono sul pezzo, quindi noi siamo qua. Intanto saluto te e i nostri ascoltatori.
0: Cosa vuol dire freestyle? Perché in freestyle? Non è mica vero il freestyle, scusate, ti ho avvisato.
1: No, okay. No, in freestyle, esatto, sì, tu credi di avermi avvisato, ma noi abbiamo il nostro Alberto qui con noi, ai microfoni di Radio San Marino. Alberto, sì? Un piacere averti qua con noi.
2: Grazie mille di avermi invitato.
1: Tra l'altro è un po' di anni che tra una cosa e l'altra noi ci vediamo qui agli internazionali a San Marino e ti chiederei un feedback su questi Challenger ATP 125, cioè è un po' che ti vedo ma non ho mai confabulato con te di tennis e tra l'altro tu sei un giocatore, quindi mi fa piacere sapere un tuo feedback.
2: Sì, è sempre un piacere avere questo torneo qua perché ci sono un sacco di giocatori fortissimi, fortissimi. Ho avuto la fortuna anche di giocare questi anni grazie alla federazione che mi ha dato la possibilità di giocare e ho fatto anche da sparring, cioè a quasi tutti i giocatori che sono passati di qua.
1: Diciamo che se fai un po' gli onori di casa.
2: Sì, sì, ormai dai, mi sento abbastanza di casa, devo dire.
1: Io ho chiesto un pochino a tutti i ragazzi che sono passati di qua, anche a Marco De Rossi che poco fa è stato ai nostri microfoni, un pronostico su questi Challenger ATP 125. So che ancora non siamo alla fine, ma sarei curioso di sapere se c'è un giocatore che hai apprezzato in maniera particolare o che vedi arrivare fino in fondo.
2: E allora, ho visto molto bene ieri sera Müller, comunque era partito un po' male con Cecchinato, poi l'ho visto salire, hanno fatto veramente una partita di ottimo livello e Pellegrino secondo me può essere uno dei favoriti e stasera c'è Maestrelli Variglias che stanno giocando, è veramente una bellissima partita, speriamo che Maestrelli la porti a casa visto che è italiano e lo conosco anche. E un altro giocatore molto in forma secondo me può essere Diaz Acosta, la testa di serie numero uno
1: che ieri ha mandato a casa forti,
2: esattamente,
1: purtroppo.
2: Sì, poi abituato comunque a giocare anche in altura arrivando dal Sud America e si può trovare molto bene qua secondo me.
1: Alberto Bronzetti, il nostro tennista qua su Radio San Marino. Mirko, hai una domanda da fare al nostro Alberto?
0: Io sì, cioè, intanto ciao, grazie di essere ai nostri microfoni e benvenuto a Radio San Marino.
2: Grazie mille.
0: Senti, io volevo chiedere, visto che hai toccato proprio l'argomento dell'altura, cioè lì la pallina viaggia un pochino più veloce rispetto agli altri campi, volevo chiederti i giocatori che hanno come campo preferito i sintetici, comunque che campi che vengono chiamati tra virgolette veloci, lì si trovano un pochino meglio. Tu per esempio come ti trovi?
2: Personalmente mi piace dove la palla viaggia un po' di più, dove va forte, condizioni un po' più veloce, mi piace. Oltre ad andare veloce, qua però salta anche di più. Essendo in altura, come hai detto anche tu, la palla vola un pochettino. Quindi grandi servitori, grandi terraioli, qui sono favoriti sicuramente.
0: Posso farti una... Scusa,
1: vai Mirko.
0: Posso farti una domanda da ficcanaso? Sono un grande ficcanaso, però una curiosità che ho da quando ero ragazzino, da quando seguo le partite di tennis. Si può dire cosa vi dite quando avete finito la partita a rete? Cioè vi abbracciate, vi salutate e cosa vi dite?
2: Cioè, spesso, il 90% delle volte, facciamo i complimenti all'avversario. Perché comunque dai, anche se è stata anche una battaglia, tipo ieri sera mi sono visto tutta la partita Müller Cecchinato, hanno finito 7-5 al terzo Müller e alla fine Cecchinato gli ha fatto i complimenti come, per come ha giocato e non era comunque... cioè non era un... era dispiaciuto sicuramente, però... ho fatto i complimenti all'altro perché è stato più bravo di lui comunque.
0: La cosa bella è che siete anche amici al di fuori del campo, cioè sul campo siete avversari, però siete anche molto amici, cioè c'è questa sana rivalità, questa sana competizione, però fuori, quando non avete le racchette in mano, siete anche persone che sanno stare insieme, che si divertono, che ridono e che magari si ritrovano anche.
2: Sì, sì, assolutamente, no? Questa cosa nel tennis si verifica tutti i giorni perché comunque tu vai in tornei all'estero, molte volte sei magari da solo col coach e cosa fai? Ti unisci, vai in stanza insieme, vai a cena insieme, quindi si sta spesso e volentieri insieme ed è una bellissima cosa per me, soprattutto per questo sport, perché conosci tantissime persone e ci rimani veramente in buoni rapporti con quasi tutti i giocatori che incontri nel circuito.
0: Fantastico, ti lascio nelle mani di Irola a questo punto. Intanto grazie ancora di essere insieme a noi.
2: Grazie a voi.
1: Alberto, non mi rimane che chiederti se questa sera parteciperai anche tu al Players Party.
2: Sì, anch'io parteciperò al Players Party. E tra l'altro ho invitato tutti i giocatori che sono rimasti a venire al Players Party.
1: Oh, bene, quindi hai fatto anche da promo, diciamo.
2: Sì, esatto.
1: Allora io ringrazio di cuore il nostro Alberto Bronzetti per essere stato qua con noi ai microfoni di Radio San Marino. Ci ritroveremo nei prossimi giorni.
2: Grazie a voi, grazie mille.
1: Mirko, ti ridiamo la linea.
3: Grazie. Finestrino giù, aria calda.
4: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
3: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
4: E inizia a seguire il ritmo.
3: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
4: Radio San Marino, senti che sta...

E mentre continuano i collegamenti con Fonte del Lobo, c'è anche il tempo di ascoltare una canzone che questa settimana fa parte delle nostre new play di Radio San Marino. Ritroviamo Saif, nuovo singolo per lui, Parlar d'amore, e questa settimana è fra le novità, ma dalla prossima vedrete che diventerà normale.

0: Saif con la sua Parlar d'amore questa settimana fra le nostre new play, dicevo, diventerà normale ascoltarla durante le nostre chiacchierate, durante i nostri incontri settimanali, e poi la ritroveremo anche a scalare le posizioni della top 50. Questo fine settimana ritorna con la voce della professoressa Ugolini che ci accompagna all'interno di queste 50 posizioni. Noi adesso intanto ci accompagniamo di nuovo verso il centro tennis Cassa di Risparmi di Fonte dell'Ovo a Montecchio, perché in postazione c'è Irol che ha detto che deve darci i numeri. Che numeri?
1: Dare dei numeri, anche delle scuse, ma no, non è che ci vogliono delle scuse, però anzi ringrazio il nostro Alberto Bronzetti, Christian e anche Pilu che sono stati poco fa ospiti qua ai nostri microfoni. Intanto sul centrale il grande tennis qua a Fonte dell'Ovo sta andando avanti, c'è il primo set che si è portato a casa Varillas e Maestrelli e, al momento insomma non sta vincendo questa gara, ma che sta andando avanti. Adesso nel secondo set c'è Varillas che ha preso anche il primo game, quindi vedremo più tardi se ci saranno aggiornamenti diversi da come sta andando la partita ora.
0: Senti, c'è un clima particolare perché c'è molta attesa, c'è fermento, anche perché ricordiamolo, questa sera Pellegrino occuperà il campo centrale. È un match molto sentito, anche perché sperano tutti in lui anche nella vittoria finale a questo punto.
1: Guarda, ti dico, c'è un pellegrinaggio in questo momento.
0: A posto.
1: Tifosi a posto. Che stanno andando verso il centrale a portare il loro supporto al nostro italiano di questa sera. Vedremo come andrà a finire. Intanto invitiamo tutti gli amici all'ascolto a venire qua a Fonte dell'Ovo, perché c'è un clima unico nel suo genere e ci sarà anche un players party nel quale magari vedremo alcuni di questi giocatori sfogarsi dopo il match. Sai che io vedo ai miei occhi il nostro Jacopo Semprini, che tra l'altro Jacopo vieni qua fratello. Se posso, si può?
0: Certo, beh, come no, per Marco, fratello.
1: Allora, c'è il nostro Jacopo Semprini.
2: Ciao a tutti, ciao.
0: Ciao Jacopo.
1: Tra l'altro è un creator di San Marino che abbiamo imparato a conoscere nell'ultimo tempo. Questi tennis internazionali, che ci fai qua?
2: È un po' per caso, sto finendo un servizio per un cliente, poi dai, sai, ho il biglietto, guardiamo il campo sul centrale.
1: Hai fatto bene, e tra l'altro tante cose hai fatto in questo periodo. Gli internazionali di tennis sono una gran cosa qua a San Marino.
2: Tanta roba, evento in crescita, ogni anno comunque c'è tanta più attenzione. Il livello, mi hanno detto anche che è bello alto quest'anno, che non è cosa da poco, anzi tanto spettacolo. Quindi niente, aspettative altissime, poi per le ultime giornate soprattutto.
1: È vero, rimarrai anche qui per il Players Party?
2: Sono indeciso, cioè. Sono deciso. Irol mi sta convincendo, ecco. Mi sa che il cartellino va timbrato, Poi abbiamo dei DJ non da poco, ne sto guardando uno che cammina davanti a me, che attenzione, Pierluigi Berardi, numero uno.
1: Contentissimo di essere stato qua poco fa, ringraziamo il nostro Jaco.
2: Grazie ragazzi, saluto. Sempre un piacere.
1: Tanto ci risentiamo prestissimo. E Mirko, quindi io ti ridò la linea.
0: Perfetto, grazie, noi la riprendiamo perché la giriamo immediatamente alla nostra Summer Compilation. Tre canzoni, una via l'altra senza interruzioni, M. Fabri Fibra con Antidroga, poi Dua Lipa con Love Again. Si parte da Emerson con Mbapp, era il 1996.

0: Dua Lipa con Love Again 2021, poi Emma e Fabri Fibra e gli Hanson, questi protagonisti della nostra compilation, ovvero le tre canzoni senza interruzioni che vi proponiamo di tanto in tanto nel programma, nei vari programmi della giornata di Radio San Marino. Allora, io so che sono già iniziati i festeggiamenti alla postazione della radio a Fonte dell'Ovo, so che c'è un sacco di gente, ci sono già arrivato il bar con le bevute?
1: Sì,
0: a posto.
1: Ciao, ci siamo, ciao, buonasera a tutti.
0: Perfetto.
1: Tra l'altro, io a quest'ora di solito sono in onda, cioè nella replica di
0: lo sapevo.
1: Un contatto e mi hai rovinato insomma la replica. Oggi avevo fatto anche un gran programma.
0: Certo.
2: Perché poi perdono l'abitudine, gli ascoltatori è un disastro.
1: Bravo, tra l'altro oggi penso di aver fatto il programma migliore da quando sono a Radio San Marino.
0: Ah, sì?
1: È un peccato che, sì.
0: Perché non c'eri?
1: Non d'accordo, però. Esatto. Solo musica. È andata la compilation, 5-6 compilation di fila.
0: Esatto.
1: Diciamo che la programmazione musicale non era male oggi.
2: Marco Corona è qui soprattutto perché stasera c'è, oltre che il tennis, anche la musica col Players Party. Chiederei però al nostro direttore del torneo, il nostro Nicola Lombardini, che feedback tra giocatori e torneo, cioè qual è l'associazione, quale giocatore ci sta di più, cioè com'è il rapporto?
3: Beh, se avessero scritto un libro sui Players Party dei tornei di tennis, dei grandi tornei di tennis come il nostro Challenger 125 di San Marino, sarebbe, non dico un best seller, ma sicuramente molto venduto, perché nasconderebbe tanti tanti segreti e tante storie che probabilmente non si possono rivelare.
2: Ecco, però noi invitiamo tutti i cari ascoltatori a venire a Fonte dell'Ovo, non solo per il grande tennis, tra l'altro questa sera c'è una super partita con il nostro Pellegrino, ma c'è anche un players party, quindi proprio un campo da tennis adibito a Dance Arena.
3: Esattamente, abbiamo tra virgolette così profanato l'ingresso alla terra rossa, che deve essere rigorosamente con determinate scarpe adibite
2: con la pallina
3: alla terra rossa,
2: pacco.
3: E faremo questa mega festa, faremo tutto il merito del simbolo. Sì, io potrò stare pochi minuti perché domani mattina siamo di nuovo qua in pista e quindi...
2: Ma a proposito di simbolo, Corona,
1: sì,
2: spendi due parole su questo Players Party?
1: Devo dire che intanto c'è stata una bellissima cena di gala proprio di apertura che è stata favolosa, ci sono delle foto, le trovate proprio sul profilo Instagram del simbolo, appunto anche degli internazionali di tennis, insomma trovate delle immagini favolose perché c'è stata sia la musica sia lo spettacolo e sia naturalmente una fantastica cena con gli interpreti più importanti. Questa sera c'è naturalmente questo campo che viene adibito con le nuove leve, no? Perché come dicevo, passano gli anni, noi cominciamo a avere una certa e ci vogliono anche gli interpreti nuovi che sappiano far ascoltare la musica più bella, non solo del symbol ma anche attuale. E quindi questa sera ci saranno Rudy J, che tra l'altro ha collaborato anche con Jovanotti, ma con tantissimi artisti, con i suoi remix e i suoi mashup. In Giochiamo in casa con Martin Minotti, che è veramente un grande, mi piace tantissimo tutto quello che fa. E poi Pierluigi Berardi, naturalmente,
2: che è stato poco fa anche ai nostri microfoni, gasatissimo.
1: Gasatissimo, perché proprio io credo che tra l'altro la temperatura è quella giusta, l'atmosfera è magnifica qui a Fonte dell'Ovo, cioè veramente vi invito tutti da qualsiasi parte che ci ascoltiate a raggiungerlo, perché non solo pace, sport, musica e poi naturalmente c'è anche Radio San Marino che vi racconta tutto questo.
2: Clima che è perfetto per una serata di questo tipo e io voglio salutare anche il nostro Fabio Caldari che qua davanti a noi ci sta facendo un...
1: Ma chi è Fabio Caldari? Scusa, lo conosci?
2: Ma certo. Anzi, io sai che in coppia con te ogni tanto mi faccio delle gran risate.
1: Ok, Fabio Caldari lo salutiamo, in questo momento ci sta riprendendo, ma dopo lo portiamo ai microfoni, anche perché lui è stato un grande esperto di tennis, è stato anche un... No, non sto dicendo una cavolata, lo racconto, era lui dopo, quindi non è che voglio spoilerare, ma aveva qualcosa a che fare con gli internazionali di tennis degli anni 90-2000 e dopo vi dirà cosa.
2: Nicola?
3: Preoccupato. Dopo lo testo. Se posso, dopo lo metto alla prova.
2: Mirko, hai qualche domanda per i nostri fantastici ospiti?
0: No, volevo sapere se Corona ha indossato le ciaspole infradito, perché siccome vanno su un campo da tennis...
1: Bravo, hai ragione. Io pensavo infatti di entrare, perché stasera sono venuto col moccassino sulla terra rossa, mi sa che farò come Michael Jackson, farò il moonwalk, e allora ho detto ci mettiamo sotto le racchette e le leghiamo con lo spago, con lo scotch,
0: con l'elastico, quello da pacchi proprio, da portapacchi, sì, è presente, esatto. Bellissime queste cose.
2: Ma Nicola, e invece a livello, non so se il campo poi sarà riutilizzato, cioè nel senso, come la vedete questa cosa?
3: Sì, abbiamo uno staff fantastico, ecco, di persone super esperte di Terra Rossa che domani mattina lo rimetteranno perfettamente in sesto.
2: Avremo gli Umarell qui pronti.
3: Esatto, per vedere qual è lo stato del campo con qualche polemica così, esatto, da mattina.
4: Però io la festa non l'avrei fatta lì, lì a Porrosso. Cioè, tra tutti i posti che si poteva fare, proprio lì.
3: Esattamente, guarda, me la vedo perfettamente questa scena. Domani mattina sarò qua presto, documenterò la scena.
2: Perfetto. Ringraziamo il nostro Nicola Lombardini, Marco Corona.
3: Grazie a voi.
2: E il nostro Fabio Caldari, che magari ritroverete più tardi in un qualche altro collegamento, ok Mirko?
5: Cioè, è bellissima questa cosa, ma il campo sarà riutilizzabile, è meraviglioso. Cosa pensavi che ci facessero un monolocale dopo? Cioè, fammi capire.
2: No, non posso.
5: Veramente, Iro, se tu non ci fossi.
1: Sì. Anche lui vorrebbe trasferirsi lì, praticamente fare un suo monolocale e trasferirsi su questo campo, che tra l'altro è il campo numero 7 e 8.
3: 7 e 8.
1: Diciamo anche per quelli che arriveranno e che ci raggiungeranno anche dopo, 7 e 8 con ingresso gratuito. Questo ci teniamo a dirlo, perché insomma è un'occasione anche per ballare, divertirsi anche con i giocatori del torneo.
3: E se arrivate un po' prima, potete entrare al centrale del nostro, certo, centro Fonte dell'Ovo per vedervi del gran bel tennis.
5: Ecco, hai visto?
2: Mirko.
5: Ma 7-8 così? Metà campo è 7, metà campo è 8? Funziona? No, sì. Cioè non è così, non funziona così.
2: Sto cercando di ridare la linea.
1: Sì, infatti, ma non la prende, cioè niente, lui fa ancora domande, ma non capisce. A te la linea!
5: È che non trovo il pulsante.
1: Ecco! Possiamo spingerlo da qua noi o...
2: No, ecco, fatto! Partito.

0: Hola, hola, hola, soy Rafael Núñez. Les espero todos los sábados a la hora 20 aquí en Radio Caribe.
1: Ancora buona serata, Radio San Marino, sono arrivate anche le 21, entriamo nell'ultima ora, quella che ci porterà alle 22 e poi i saluti, e noi ci risentiamo domani mattina alle 6 per darci il buongiorno e per aprire l'ultima giornata di luglio insieme. Domani sarà venerdì 31 di luglio. Tra poco ci occupiamo di regole del tennis, perché parliamo tanto di tennis, di partite, dei risultati. Abbiamo anche un sacco di ospiti, come avete sentito, che vanno e vengono dalla nostra postazione a Fonte dell'Ovo, dentro al centro tennis Cassa di Risparmio, appunto a Montecchio. Va bene, comunque si parla anche di regole. Tra poco andremo a vedere quelle che sono le più curiose, quelle che magari si sentono citare meno. Adesso arrivano Marc Cremont con Serena Brancale e The Colors. Questa è Partenope.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
1: New Play. Settembre, due settimane.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
1: New Play. Malcolm Todd, Earrings.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San
1: Marino, New Play. Malcolm Todd, Earrings.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Settembre, due settimane.

0: Radio San Marino.
1: Radio San Marino.
0: Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino.
2: Novità.
3: Malcolm Todd, Earrings.